Bastana!

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Oh mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Oh mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: side, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abelante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abelante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid, hai preso due piccioni con un'auto, officina meccanica più gomme per auto, Fast Service, località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati lunedì 1 giugno 2026, San Giustino, il segno più del giorno, il segno del cancro. Parleremo più tardi di queste notizie. Paris Saint-Germain, la festa degli ultraparigini, devasta Parigi, c'è anche un morto. 457 arresti, 220 feriti gravi, insomma, più che una festa, più che una festa, diciamo, è stato davvero una guerriglia. Spettacolo a Roma, Vingegaard vince il Giro d'Italia, sprint finale di Milano. Il giro chiude al Circo Massimo, grande Vingegaard, Ciccone, il teatino Giulio Ciccone, il migliore in salita, nelle tappe di salita chiaramente. E ancora Bezzecchi vince nelle MotoGP, Sant'Egidio, Sant'Egidiese sogna la Serie D, manca solo ostacolo Grassina, Capellacci ci crede e adesso via la finale dopo aver battuto la SPAL. E ancora Roma tutto esaurito, numeri record per il concorso ippico, 24% di spettatori in più, anche grazie allo sport i turisti hanno invaso la capitale. Poi Piazza di Spagna ieri piena di turisti, insomma Roma tira. Israele e Italia liberi in due, mossa di Trump, condizioni più dure di Donald Trump all'Iran per avviare la trattativa, oggi una riunione urgente dell'ONU. E ancora l'IDF, cioè l'Israele, conquista il castello crociato di Beaufort. E ancora blocco navale, rimpatri veloci, arriva un nuovo decreto migranti per in Italia, le mosse del governo Meloni. E poi ancora gli eroi invisibili del 2 di giugno, domani la festa della Repubblica, gli 80 anni della Repubblica, ci sono questi eroi invisibili, Nox eccetera. E poi ancora Nereto aggredito in classe, il professore denuncia, devono imparare, non possono, devono capire il messaggio, devono lanciare nei ragazzi che non possono fare ciò che vogliono. Scende in campo anche la provincia di Teramo, violare norme, dice il professore, comporta delle conseguenze, devono impararlo, ha ragione completamente. Perfetto, dunque veniamo adesso al segno più del giorno, al segno del cancro. Bene signori, andiamo ancora avanti e abbiamo prima parte, ma prima chiaramente è il momento di darci una bella botta di energia, eh? Che dite voi? Andiamo, vai!
2: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International, oh mamma.
1: Ok mamma, dunque allora andiamo avanti, naturalmente apriamo primissima la prima parte, prego regia.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
3: diretta.
1: Ok, bene così, prima parte, signori, ci siamo. Dunque, chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortore Torido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, e poi c'è il Back Food Music con una stagione piena di eventi. Si comincia il 1° di giugno con i Suburbia, DJ e una vocalista anni 70, 80, 90, insomma, uno spettacolo, via. Cosa va sulla nemica? Oggi ultimo giorno degli favolosi anni 60, 70, 80, un pizzico d'anni 90, mamma mia che roba. Avete sentito? Insomma, roba eccezionale. Dunque, domani che arriva? Arriva, e domani 2 giugno, Festa della Repubblica, signori, arriva il super tormentone dell'estate 2026, cioè canzoni che naturalmente parteciperanno a questo super concorso di Radio Amica, poi il 15 di settembre al solito, anzi il 13, perché si comincia il 13 con Radio Domenica Show, durante Radio Domenica Show eleggeremo la canzone regina dell'estate 2026, e vai col vostro apporto importante, va bene, con la vostra partecipazione. Basta inviarci un messaggino al 335 6564 507, scrivere soltanto la canzone, basta, ok? Perfetto, va bene. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica International. La novità musicale del momento su Radio Amica è arrivata, si tratta di Bangaranga di Dara, è un bel ascolto. Bentornati estate, Garde Lido, ci siamo, Tortore Torido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Garde Lido, e ancora De Gustibus, pane e pizza dolci, in Viale Crucioli 37 a Taramo, peccato di gola garantito. E ancora tra poco la massima del giorno, prima naturalmente ci prendiamo un bel caffè, vai!

0: Diamo un tocco alle nostre serate. 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Siamo arrivati al momento della massima del giorno, perfetto, che poi sarebbe questa: la storia e la cronaca con la parrucca. Vedete un po' di elaborare quanto detto, Va bene, dunque andiamo ancora avanti, perché adesso abbiamo invece il momento riservato alla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025 2026, con strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346 04 009 72. Su Radio Amica Internazionale tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica Internazionale. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. E ancora sarà un'estate, come dire, bella, avventurosa, rilassante, divertente, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Insomma, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica Internazionale. Votate la canzone più bella dell'estate con il super tormentone estate 2026. Mi raccomando, partecipate anche voi a questa grande iniziativa firmata Radio Amica Internazionale per estate 2026. Diteci per voi qual è la canzone più dell'estate 2026. Ok, tramite messaggino sul 335-6564-507, che è il telefono di Radio Amica Internazionale. Le notizie importanti che abbiamo, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: E andiamo con notizie importanti che abbiamo di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi, di Sante Mobili Arredi. Nero di Seppia, super ristorante a Giuliano Valido. Che sera, che serata, che giornata al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido, ristorante Nero di Seppia a base di pesce di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo, perfetto, al telefono per informazioni 348, anzi per prenotazioni 348 53 88 798. Perfetto così. La canzone più della settimana, oltre alla settimana, è Cabana, firmata da Irama, la canzone d'estate di Irama. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900. Ok, Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, abbiamo il tempo del meteo e poi, signori e signori, siamo arrivati al momento del notiziario del giorno. Prego, le
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena, Tortoreto Lido. ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, bene. Siamo arrivati al momento del tempo che farà quest'oggi. L'alta pressione disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità. Zero termico intorno ai 3800 metri, mare poco mosso, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 14, più 25, Sulmona più 16, più 29, Pescara più 21, più 30, Chieti più 19, più 31, fa caldo, Teramo più 18, più 31, Genova più 20, più 30, Roccaraso più 11, più 20.

Per voi, bene. Allora ricordo che oggi è lunedì, 1 giugno 2026, San Giustino, il segno pipì del giorno, il segno del cancro. Andiamo con le notizie che abbiamo. Giovani e Mattarella sul palco per il 2 giugno degli 80 anni della Repubblica. Nella piazza Quirinale, collegata con 200 comuni italiani, il capo dello Stato risponderà alle domande dei ragazzi, con loro artisti sportivi a onorare la Repubblica. L'operazione del Colle punta a modificare la percezione del palazzo tra le nuove generazioni. La serata sarà anche un grande evento per il web, con milioni di follower tra streaming e social. Dal 25 aprile a Falcone, il calendario delle feste civili, il cambiamento di un paese. Da Pasqua dei lavoratori, il 1 maggio è diventato un imponente evento musicale, tra altre cose. E poi parliamo dei NOx, gli uomini senza volto che sfidano l'impossibile. In prima linea col NOx, il nucleo d'élite della polizia che domani sfila ai fori imperiali. Facciamo missioni speciali, ma siamo persone normali. E ancora, migranti, nuovo decreto, il governo accelera sui rimpatri e blocco navale, la mossa sui paesi sicuri, si può rifiutare l'asilo anche a chi non viene dagli stati nell'elenco dell'Unione Europea. Si introduce la possibilità di confini, strumento anche per l'Ebola. Per le nuove norme, il fermo di 72 ore per i controlli e espulsione veloce per i migranti violenti nel CPR. Il provvedimento recepirà il nuovo patto d'asilo per il richiedente, obbligo di dimora in un solo luogo. Il dossier di Fratelli d'Italia demolisce Sanchez, il mito della sinistra cade per le inchieste, il documento riservato del partito della Premier si scaglia contro il leader spagnolo, nulla da imparare da lui. Beh, come stanno andando le cose in Spagna, mi sembra giusto. Bene, Kiev, nell'Unione Europea, Conte scuote i partiti, il sì di Alislan vicina a PD e centristi. Anche i dubbi di Crosetto per Ucraina, è difficile entrare in Europa, fanno discutere. L'apertura della segretaria Dem, favorevole all'ingresso come per i paesi balcanici. Si conferma il muro dei pentastellati, la destra contraria per la Lega, che chiede anche di fermare l'invio di aiuti militari a Kiev. Malpezzi e PD, non ingresso dell'Ucraina, così si fa un favore a Putin nel negoziato. Nascono i giovani 5 Stelle, il programma sarà scritto anche da loro. Il movimento ha definito le regole della sua organizzazione giovanile e strutture del territorio. L'email inviata agli under 36 che hanno partecipato a 90 di voi saranno coinvolti nel confronto finale, dice appunto Conte. La spinta dei recovery sui comuni, 7 su 10 offrono servizi digitali. Lo studio di Banca d'Italia e l'ANCI, 7 miliardi del piano destinati alla innovazione della pubblica amministrazione. Cresce l'adozione di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale. Ma l'utilizzo resta contenuto per la minore propensione all'uso dei canali online da parte dei più anziani. E ancora, da oggi pedaggio rimborsato per i cantieri su autostrade. Arrivano le nuove regole. Da oggi scatta il rimborso del pedaggio autostradale in caso di blocco del traffico o ritardi causati naturalmente sulle autostrade. Piano casa, lance no al tetto da 1 miliardo, critiche del mercato alla corsia preferenziale prevista per i fondi di investimento stranieri. La presidente Brancaccio estendere anche ai progetti minori le agevolazioni previste. L'interesse del fondo Mubadala e il ruolo di Abadessa e Asseo Immobiliare e rischio di tagliare fuori i capi e i capitali nazionali. E ancora andiamo avanti, la produttività dell'Italia era in corsa del PIL pro capite dal 2019 al 2024, l'Italia ha superato i partner europei mettendo a segno un netto più 7,36%, aumentando il prodotto interno lordo reale per occupato, e siamo prima rispetto a Francia, Germania e Spagna. Beh, questo è un bel risultato sicuramente sulla produttività delle nostre aziende. Israele divide a metà il Libano e Trump cambia le condizioni per l'accordo di pace con l'Iran. L'IDF conquista il castello di Beaufort, la rocca dei crociati torna al centro della guerra. Il presidente americano inasprisce le richieste del memorandum. Teheran dice: noi non ci fidiamo di Trump. Riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU sugli attacchi israeliani. Tajani, l'escalation deve fermarsi. E ancora, vediamo un'altra notizia, tir sulle strade del deserto per bypassare Hormuz. MSC è stata tra le prime a garantire il nuovo servizio. Maersk annuncia di aver noleggiato 1200 mezzi in più. Negli scali dello stretto nascono strutture retroportuali per gestire i flussi delle scorte. Intanto Bruxelles valuta uno stop temporaneo al Praskep sul greggio russo. E ancora andiamo avanti.
piazza.

0: Di Siena, ciclismo a padel, turismo a vola in alto con lo sport. Il solo concorso ippico nell'edizione del centenario, cioè quello di quest'anno, ha registrato numeri record, più 24% di spettatori rispetto all'anno scorso, sold out hotel di lusso e ristoranti. Insomma, a noi piace vivere alla grande. Dunque, Douglas in centro, appunto, poi ancora Carrera e Parioli vi prendono casa nella capitale. Sempre più artisti stranieri scelgono di immergersi e lasciarsi ispirare dall'autenticità di quartieri e rioni. Vabbè, insomma, grossi nomi che vivono appunto a Roma, hanno riscoperto Roma. Bene, Roma ha tutto esaurito nella giornata di questo weekend, l'arrivo weekend lungo che arriva fino a martedì, fino a domani. L'arrivo dei visitatori in testa degli americani non conosce freni, più di uno su due vuole tornare. La ricetta vincente: offerta culturale, sicurezza e hotellerie di gamma. E ancora, si schianta con l'auto per sfuggire ai carabinieri, muore l'amico di 16 anni, incidente del Foggiano, minore al volante, senza patente, non si ferma al posto di blocco. Lui e quattro amici positivi all'alcol test festeggiavano la fine della scuola, erano tutti ubriachi e l'auto si è schiantata appunto contro un guardrail di una curva, mentre gli inseguitori avevano rallentato. Viaggiavano su veicolo con targa polacca, regolarmente assicurato, ancora da cercare il proprietario. Inseguiti dalla polizia sul lungomare, travolgono due ragazzine a Ostia. In fuga dalla polizia, sono saliti sul marciapiede, hanno investito due ragazzine, sono finiti contro l'auto degli agenti, ferendo il vice commissario. È successo intorno alle 9.30 di ieri a Ostia, dove due cileni di 24 e 26 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale. E ancora Ebola, caso Ebola, un caso sospetto a Cagliari, paziente isolato, quartiere blindato. L'uomo alla febbre alta era stato in Congo, a Kinshasa, per far visita ad alcuni parenti. E ancora, difesa del prete di Caivano, attentato incendiario davanti a casa del cronista, l'ordigno artigianale è fatto esplodere a Enego Vicenza, era indirizzato al giornalista Adriano Cappellari. Meloni: in Italia ha bisogno di giovani coraggiosi come lui. Dunque, una persona ha lasciato una lettera minatoria nel cortile prima dell'innesco: se non la smetti ti faremo smettere noi, eccetera eccetera, ma sembra che questo signore sia stato già individuato. E ancora andiamo avanti, signori, perché abbiamo adesso Teramo e dintorni. Prima però uno spot garantisce appunto l'arrivo delle notizie locali. Sentiamo, prego. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene bene. Dunque, siamo arrivati alla ricca pagina locale di questo lunedì 1 giugno 2026, primo giugno, perfetto. D'Alberto, il sindaco di Teramo, dice: la grande Teramo, il progetto è già partito, nuove visioni territoriali. Il primo cittadino sulla proposta del collega di Montorio, il percorso è stato avviato, condividiamo servizi essenziali. L'amministratore guarda con favore a una realtà estesa, ma la fusione preferisce la aggregazione, dice Alberto. Altitonante bis a Montorio Albomano, nominata la giunta, tre assessori esterni nella squadra di governo. Cortellini conferma, confermata vice sindaca. Bene, andiamo ancora avanti, signori. Muore in cella a soli 25 anni, scatta l'inchiesta. Il giovane potrebbe aver inalato il gas della bombola da campeggio. Attenzione, proteste dei detenuti nella sezione. Nessuna ipotesi viene esclusa, da malore improvviso al gesto volontario fino all'incidente. Il sindacato dell'OSAP, naturalmente lavoratori penitenziari, chiede di ridurre i reclusi. E qui sta il problema: dove portarli? Questo, vabbè, a meno che non ci sia un perdono per molti dei reclusi, chiaramente per svuotare un po' le celle. Andiamo ancora avanti. Taglia viva, ordinanza non basta, chiede vigili di quartiere ed Aspo. Il tema della sicurezza a Teramo Centro, specialmente con le ultime situazioni che sono accadute a Teramo, chiaramente con marocchini che fanno, ma non solo loro, un po' tutti, che fanno a botte in pieno centro, escono i coltelli eccetera eccetera, sputi vari, insomma davvero non è una vita civile. E ancora, professore aggredito dagli studenti, le istituzioni siano di supporto. La consigliera provinciale delegata alla scuola pronta a incontrare il dirigente dell'istituto. Non è un problema di quella struttura, di quel comune, servono iniziative non episodiche. Servono iniziative, serve egregia dottoressa consigliera eccetera. Sai che cosa serve, cara Recchiuti? Che le regole devono essere fatte rispettare, punto. Va bene? Allora ci vuole anche autorevolezza, e a volte una certa autorità, altrimenti non si va da nessuna parte. Campri, perché i ragazzi sono più intelligenti di quanto noi pensiamo, va bene, hanno capito che possono fare quello che vogliono, no, non va bene. E allora, veniamo adesso a un'altra notizia. Bilancio IVA Campri, l'opposizione va all'attacco. I consiglieri comunali di Svolta Campri hanno depositato una segnalazione alle autorità contabili sul bilancio del comune circa il versamento dell'IVA nel 2025. Erba di spiaggia per Conalpa, serve tutela. Giulianova, sopralluogo e tecnici dell'associazione nell'area, un sistema costiero da proteggere. Festival delle bande a Giulianova, trionfa il Giappone, sul podio la Lettonia, secondo posto la formazione italiana al terzo posto, chiaramente, ma a trionfare tra le bande la banda giapponese. Complimenti, anche perché ritorno a ribadire che è una bellissima iniziativa. Al via il ripacimento dell'Arenile, nuova sabbia nelle ore notturne. Da mercoledì parte la sistemazione di 7600 metri cubi di materiale prelevato nell'area dell'Approdo. Il sindaco Magnoni, interverremo in quei tratti costa maggiormente colpiti dall'erosione. E ancora, bandiera verde a Tortoreto, c'è il riconoscimento dei pediatri. A Roseto a metà mese arriva Casale, il nuovo comandante. Il nuovo comandante della polizia locale prenderà il posto dell'ex capo Grippo. Entro la metà del mese a Roseto arriverà il nuovo comandante della polizia locale, che si chiama Ricolino Casale. Torre di Cerrano, ripartono le visite di turisti e scuole, chiaramente al Torre di Cerrano, domani, martedì, festa della Repubblica a Pineto. E ancora, piste ciclabili e dei bike, pedoni a rischio, tra Silvio e Pineto le bici elettriche sfrecciano a tutta velocità, chiesti più controlli in vista dell'estate. Ucraini, un esposto al governo per bloccare il trasferimento. I 350 profughi sono rivolti anche all'ambasciata e chiesto un'ispezione sui nuovi alloggi assegnati. In alcuni nuclei familiari sono presenti dei disabili, difficili per loro affrontare degli spostamenti. Hanno deciso di rivolgersi direttamente al governo e all'ambasciata per chiedere lo stop al trasferimento di circa 350 profughi. Gli ucraini chiedono di poter restare lì dove sono. Pronto il centro per impiego a Teramo, lavori conclusi in locale ex cinema Apollo, entro giugno l'apertura, entro questo mese. E ancora, torna la biciclettata e pattinata, domani iniziative, le partenze sono previste a Giulianova con gli arrivi anche a Pineto. Domani martedì 2 giugno, festa della Repubblica, torna la biciclettata e pattinata adriatica per una mobilità sostenibile. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo adesso di sport, va bene, andiamo con De Gustibus, sentiamo un po', pronti, via, ci siamo, prego. Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora,
0: frittelle, calzoni, rustiche e pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo avanti con la parte riservata allo sport del lunedì primo giugno. Rafa Leão saluta il Milan, voglio una nuova sfida. A Sicaldo tra Inter e Roma, sul piatto ci sono Frattesi, Coné e Ndicka. Quando al caos si aggiunge il caos, questo è lo scenario in casa Milan a meno di una settimana da ribaltone che ha azzerato i vertici della società e in panchina. Ma non solo, perché dopo le parole sibilline di Modric, che su Instagram ha anche postato una foto in compagnia di Florentino Perez aggiungendo due cori bianchi, segno del suo desiderio di tornare a Madrid, probabilmente non staff di Mourinho, sono arrivate quelle più nette di Rafa Leão, che ha parlato del proprio futuro a Sport TV. Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare, è stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili, adesso è arrivato il momento di cambiare aria. La Juventus punta forte su Brahim Diaz e studia il rinnovo di Vlahovic, in caso di addio è pronto Colomoni. Il Napoli dopo Max Allegri vorrebbe portare in azzurro anche il centrocampista rossonero Rabiot, che va dove va Allegri, assolutamente. Nazionale italiana di calcio che riparte, Baldini verso la prima amichevole, mercoledì Italia sfida a Lussemburgo. Ignazio dice: per me è un grande orgoglio vestire questa maglia. Samuele Ignazio è uno degli azzurrini che il CT ad interim Baldini ha convocato in nazionale maggiore per le ultime amichevole della stagione contro Lussemburgo e Grecia. L'attaccante italo-brasiliano, che sono 18 anni compiuti da poco, è pure tra i più giovani del gruppo, ma si è presentato a questo ritiro a Coverciano con un biglietto da visita del tutto di tutto rispetto, tesserato del Borussia Dortmund. E ancora veniamo un'altra notizia, veniamo adesso esattamente al basket di Serie A. Semifinale playoff, Brescia batte Milano e porta la serie sull'1-1 grazie alla coppia della Valle e Ivanovic. Brescia vince 85-79 contro il Milan, si sta sull'1-1. E ancora MotoGP, Bezzecchi festa al Mugello, realizzato il mio sogno, il pilota italiano vince in casa con l'Aprilia, che mette sul podio anche Martin, terzo gradino per Bagnaia con la Ducati. Ho dato tutto e raccolto il

0: Dopo che è uscito di scena Sinner per un malore, finisce anche il Giro d'Italia. In rosa vince appunto Jonas Vingegaard, il danese, che vince la grande con 5 minuti di vantaggio su Felix Gall, primo degli italiani, e Piganzoli a 10:52, Caruso poi l'altro italiano a 11:24. Insomma, in Italia manca adesso il campione. Nella classifica miglior scalatore, al primo posto c'è Giulio Ciccone, davanti lo stesso Vingegaard e Arier Rubio. Ok, insomma, Giulio Ciccone è stato incoronato re delle montagne. Va bene, signori, adesso tra poco la parte locale dello sport qui a Radio Amica International. Prima una cosa importante che riguarda chiaramente la musica. Prego, regia. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così, seconda parte dello sport, andiamo con quello locale. Pescara prepara le mosse e per Olzer scatta l'asta, la società programma rinnovi su tutti. C'è Letizia, Tonin verso il rientro, pochi sviluppi sul fronte allenatore per formulare le prime proposte. Si attende la finale playoff dell'Ascoli, che si gioca la Serie B. E in Serie B intanto il Padova punta su Gorgone, il CT Tomei piace, anzi in C Tomei piace al Cesena, ma il suo futuro è legato all'esito della finale playoff. E ancora andiamo avanti, da Colangiulli a Ferrante, il Pineto studia i rinforzi con un nuovo allenatore. A centrocampo Vallocchia, primo obiettivo, da valutare le posizioni di Baggi e Borsoi, Marone in scadenza, seguiti i portieri Anacaora e Del Favero, rientra a Pineto Mastro Pietro. E ancora andiamo al Teramo Calcio, Angiulli e saluti, Salustri, Mister Mercato, entrate e uscite legate chiaramente al ripescaggio. Bisogna aspettare il 16 giugno per capirne di più se il Teramo andrà in Serie C o resterà in Serie D. Il giovane laterale seguito da più club, il capitano Federico Angiulli, 34 anni, lascia il Teramo. A destra naturalmente c'è Sallustri, che piace a diversi club anche di categorie superiori, può giocarsi qualche chance di conferma. Laterale uruguaiano Kunze, potrebbe restare l'attaccante Giambè. In odore di conferma ci sono il difensore Alessandretti, Emiliano Borgarello, gli esterni Pavone e Sereni. Questo è quanto. Veniamo al Giulianova per Golizzi, allenatore confermato, ci sarà un Giulianova vincente, acquisti e cessioni under, riconfermato allenatore, svela i primi piani per il futuro del Giulianova Calcio, che il prossimo anno vuole essere naturalmente uno delle squadre da battere nel prossimo campionato, che potrebbe essere un campionato tutto abruzzese, perché in arrivo c'è anche la Sant'Egidiese, e se il Teramo dovesse rimanere in Serie D, e naturalmente immaginate un po' che campionato, sembra più duro, eh? Vabbè, dunque veniamo al Notaresco, appeso al Remo Stadio, la città guarda al prossimo campionato, l'idea di confermare questa ossatura. Prosegue la fase di stallo a Notaresco, dove in questo fine settimana non è ancora arrivata l'ufficialità per le strutture da utilizzare nella prossima stagione. Ci penserebbe di andare a giocare in quel di Mosciano, staremo a vedere. Sant'Egidiese in delirio e finalissima, ultimi 180 con la squadra toscana del Grassina. I giallorossi piegano ancora la spalla e passano all'ultimo doppio confronto per andare in Serie D. Decide un gran gol del bomber d'Alcason in festa ai 2000 tifosi arrivati al Fadini a Giulianova. Dunque la Sant'Egidiese va in paradiso e rinvia le vacanze, bissando il successo alla spalla. L'11 Ferrarese è stato nuovamente sconfitto per 1-0 da un gran gol, anzi un erogol di Dal al Cason, veramente un grosso centravanti. Grande gioia per Capellacci, chiaramente, che davvero credeva a questa finalissima. Vediamo un po'.

0: Rientra anche la prossima settimana nella sfida con Grassina, anche Koulibaly. Vedremo un po' che cosa accadrà. Intanto il Montesilvano batte ai rigori la Rosetana 6-5 e va in eccellenza. Complimenti. Il Di Labio, presidente del Chieti ancora, anche se in eccellenza, farò di tutto per non far fallire Chieti. Il presidente Teatino, vogliamo chiudere con Pistilli, non condivido l'accanimento dei tifosi verso di me. Va bene, è perché l'accanimento è questo, che avevate promesso Mare e Monti, il risultato sotto zero. Vabbè, Serie B per il basket, la retrocessione del Roseto in Serie B. Roseto riparte a Gramenzi, qui sento a casa mia, il tecnico artefice della promozione. Torna a distanza un anno sulla panchina, ha trovato l'accordo per un biennale, il presidente Brocco contenti della scelta di Gramenzi che torna a Roseto per il basket. Signori, stop al momento riservato chiaramente appunto al notiziario sportivo. Adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po' una cosa importante prima, vai, prego. Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico, segui il cuore, arrivi da Chef Roberto, e poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose, scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto e sei nel parterre. Ok, dunque, bene così, dunque andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Cosa va di musicalmente parlando sull'amica Radio Amica International? I favolosi anni 60, 70, 80, 90, naturalmente cose bellissime. Ancora per oggi lunedì 1 giugno, da domani 2 giugno, il super, arriva una nuova trasmissione, il super tormentone dell'estate 2026. A voi la scelta, nel senso faremo ascoltare solo canzoni dell'estate 2026 e voi naturalmente tramite messaggio al 335 6564 507 che è poi il telefono di Radio Amica, va bene, ci darete il vostro pensiero, basta scrivere soltanto una canzone, il titolo, basta, finisce lì, va bene. Grazie del vostro cortese aiuto. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Di Sante Mobili Arredi. Top Clean, problemi di pulizia manuale, la soluzione si chiama Top Clean, al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende eccetera, quindi chiama Top Clean. Ok, perfetto, le notizie riservate tra poco con i nostri super festival del momento fino al prossimo 30 giugno, vai! Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507, tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene, le notizie riservate, dunque cominciamo subito con la nostra trasmissione estiva, il super tormentone estate 2026. Quale sarà la canzone più ascoltata, più cliccata, più richiesta dell'estate 2026? Bene, votate anche voi tutte le canzoni che ascoltate in radio, va bene, sceglietene una, ci scrivete solo il titolo della canzone, inviate il tutto tramite messaggino WhatsApp al 335 6564 507. Vinca il migliore, altra iniziativa firmata Radio Amica International. Arlecchino da Sante, ristorante solo a base di pesce, al telefono 347 37 64 271. Siamo a Tortoto Alto e naturalmente prenotatevi. Allora, stazione di servizio EP, Fratelli Ciprietti, Giulia Novarino, Mondo Risparmio, Servizi e Qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Naturalmente tutto questo è la stazione di servizio EP, Fratelli Ciprietti, Giulia Novarino. Allora, primo di giugno, lunedì, cosa va stasera per la raccolta porta a porta? Niente, va bene, oggi nulla. Va bene, perfetto, siamo esentati per la festa di domani, 2 di giugno. Tra poco, signori, l'angolo a fortuna. Vi ricordo subito che si torna a giocare esattamente giovedì. È lunga, eh? Vabbè, sentiamo un po', vai, prego. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene. Dunque, signori, andiamo con la fortuna. Concorso numero 87 Super Enalotto, la combinazione vincente 8 13 21 39 63 71, Maggioli 72, Superstar 56, nessun 6, un solo 5 più 1 che ha realizzato 640.000 euro. E butta di tu, ai 5 25.859 euro, ai 4 249 euro, ai 3 21,31 euro, ai 2 5 euro per la super combinazione vincente. Ricordo che la seguente: 8 13 21 39 63 71, Maggioli 72, Superstar 56. Ricordo anche che i nostri super esperti all'otto hanno azzeccato ancora due ambi, 10 78 10 87. Complimenti sulla rotta di Torino, e si torna a dare i numeri nella giornata di giovedì prossimo 4 di giugno. Va bene. Adesso andiamo, signori, con vostro permesso, alle farmacie di turno e alle canzoni sotto l'ombrellone. Dunque, ombrelloni aperti sulla spiaggia, signori, arrivano le canzoni sulla Radio Amica Internazionale. Che gioia, vai, sentiamo. Hey!
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica Internazionale le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica Internazionale.
0: Ok, bene. Dunque, siamo arrivati al momento delle farmacie di turno. Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi. Aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì ore 9. Domani è martedì 2 giugno, festa della Repubblica, Moscione Bellante, Moretti Mosciano, da Tri Pepe, a Pirito Silvi, Laviano, a Giuranova, Farmacia Marcelli, Piazza Libertà, in Val di Bratta, Guazzieri, Nereto, Roseto di Buonaventura, Via Nazionale, Valfino, Disidoro, Castilenti, contrada San Michele, e ancora in Valvomano, Castriota, Castellisola, Orsini, a Montorio Esposito, a Campri Mascitti, Sant'Onofrio, Teramo Città Lucangeli, Piazza Verde, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì 2 di giugno, ore 9. Le super classifiche, siamo arrivati ad un passo dall'oroscopo del lunedì. Sentiamo, vai.
2: Un
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
2: Ok, bene. Dunque, allora, Radio Amica Internazionale 48, complimenti. Veniamo alle super classifiche del lunedì. Dunque, interventi che crescono di più nella ristrutturazione. Al primo posto l'impianto idraulico, al secondo posto bagno e cucina, al terzo il bagno, al quarto il tetto, al quinto la facciata. Sono interventi naturalmente più richiesti. Perfetto. Al primo posto il rifacimento dell'impianto idraulico, anche se a dire la verità gli impianti di una volta reggono, quelli di adesso non lo so fino a che punto. Vabbè, dunque, chiusura di primissima, l'oroscopo, programmi di televisione, le comunicazioni di servizio sull'Amica Radio Amica International, vai!
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Ok, bene, bene, bene. Dunque, sulla vecchiaia c'è un aforisma, la devo dire subito perché è bellissima. Dunque, dice appunto, più passa il tempo, più dimentico quello che avevo già dimenticato. Vabbè, dunque, andiamo avanti, l'oroscopo del lunedì 1 giugno. Cari amici e amiche di Radio Amica International, Ariete, prima di entrare in una relazione tesa col tuo segno nel corso della giornata, Mercurio ti offre una sua formula magica per sciogliere un nodo. Toro, già ora senti crescere la fiducia e la sicurezza in te stesso, che nel lavoro ti consentono di affrontare con insolita efficacia le imprese che sono davanti a te. Gemelli, Mercurio è il pianeta che ti governa, esce dal tuo segno a metà giornata, ma è tutta la mattina per esercitarti in acrobazie mentali e fisiche. Cancro, l'arrivo di Mercurio coincide col passaggio della Luna nel settore della salute, ti offre ulteriori elementi per aggirare un qualcosa che intralcia la circolazione delle energie. Leone, la settimana inizia con la Luna favorevole che ti regala spigliatezza e ti consente di affrontare situazioni di qualsiasi tipo con quella piacevole leggerezza che ti evita di rimanere impigliato. Vergine, Mercurio, il tuo pianeta, passa dalla leggerezza dell'aria all'insondabilità dell'acqua, trasferendosi nel Cancro, dove in maniera molto insolita soggiorna per più di 2 mesi. E ancora Bilancia, per te inizia oggi una nuova fase per quanto riguarda il lavoro, qualcosa che richiede da parte tua una maggiore disponibilità ad adattarsi. Scorpione, nella tua mente vanno facendosi strada delle idee che finora non avevi mai considerato, sono visioni che aprono prospettive diverse, che vengono anche a modificare i valori ai quali ti ispiri e che servono da punti di riferimento. Sagittario, la fine dell'opposizione di Mercurio abbassa il livello di irrequietezza e nervosismo, anche se leggermente considerata comunque la presenza di Urano. Capricorno, la nuova giornata ti predispone al dialogo, allo scambio, ti invita a esercitare l'agilità nell'avvicinarti alle persone, esplorando diversi punti di vista per cercare quello che è più adeguato al tuo pensiero. Acquario, Mercurio ti invita a prenderti cura della tua salute, ti offre un aiuto insperato grazie al quale trovi nuove strade da seguire. Pesci, per finire, finito l'aspetto ostile di Mercurio, ti liberi da quell'inspiegabile nervosismo che agiva silenziosamente dentro di te come sottotraccia e che ti manteneva un leggero stato di allarme sempre. Allora, programmi in televisione. Allora, su Rai 1 alle 21.30 arriva Ulisse, il piacere della scoperta, da vedere. Rai 2, fino all'ultimo bivio, spettacolo. Rai 3, arriva Newsroom, attualità. Rete 4, Quarta Repubblica. Canale 5, i Cesaroni, ritorno su Italia 1, attacco al potere. Sulla 7, la Torre di Babele. Su TV8, Jalapas Show. Su 39, Little Big Italy. Per il film western arriva Hold Henry. Su Rai Movie, canale 24. Signori e signori, grazie. Allora, chiudiamo con le comunicazioni di servizio, chiaramente con De Gustibus, pane, pizza, dolci, peccato di gola garantito, siamo via Cruccioli 37, Teramo, perfetto. Andiamo ancora avanti con Di Paolo Arredamenti. Allora, Di Paolo Arredamenti, un attimo di pazienza. I consigli dell'architetto, le grandi marche, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. E lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso invece a quel che andrà oggi, lunedì 1 giugno, sull'Amica Radio Amica International. È il momento dei favolosi anni 60, 70, 80 e un pizzico di anni 90. Alla grande, sull'Amica Radio Amica International. I nostri festival del momento fino al 30 giugno. Una foto per l'estate, partecipare è semplice, raccolta porta a porta, si comincia oggi 1 giugno, lunedì. Cosa c'è stasera? Niente, non bisogna portare nulla stasera, mi raccomando, perché domani è festa, la festa della Repubblica. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok. Dunque, poi tra altre cose volevo dirvi, domani noi ci siamo al solito normalmente, quindi tranquilli, vabbè, che non possiamo lasciarvi, lo sappiamo. Dunque, e c'è, da oggi parte il nuovo grande concorso su Radio Amica International, che naturalmente ci terrà compagnia fino a tutta l'estate, va bene, poi il 15 settembre, anzi il 13 settembre, domenica 13, alla ripartenza del Radio Domenica Show, andremo con la prima puntata, naturalmente, con la canzone che ha trionfato, la canzone più richiesta da voi. E aiutateci anche voi con il nostro numero di telefono di Radio Amica 335-6564-507, ci inviate il nome della canzone preferita, va bene, poi faremo le somme e alla fine, 13 di settembre, vi diremo chi ha vinto, qual è stato il tormentone dell'estate 2026, super tormentone 2026 estate. Va bene, perfetto, vi facciamo partecipare, ok? Meglio di così si muore. Grazie a tutti, buona giornata. Arriva la musica, i favolosi anni 60, 70, 80, oggi ultimo giorno, perfetto, domani 2 giugno arrivano tutte le canzoni dell'estate 2026, dalla quale dovete scegliere poi, tra le quali dovete scegliere poi la canzone più richiesta, più amata, più cliccata, più ascoltata, eh? Perfetto, ciao!

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Daccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati lunedì 1 giugno 2026, San Giustino, il segno più del giorno, il segno del cancro. Parleremo più tardi di queste notizie. Paris Saint-Germain, la festa degli ultraparigini, devasta Parigi, c'è anche un morto, 457 arresti, 220 feriti gravi, insomma, più che una festa, più che una festa, diciamo, è stato davvero una guerriglia. Spettacolo a Roma, Vingegaard vince il Giro d'Italia, sprint finale di Milano. Il giro chiude al Circo Massimo, grande Vingegaard, Ciccone, il teatino Giulio Ciccone, il migliore in salita, nelle tappe di salita chiaramente. E ancora Bezzecchi vince nelle MotoGP, Sant'Egidio, Sant'Egidiese sogna la Serie D, manca solo ostacolo Grassina, Capellacci ci crede e adesso via la finale dopo aver battuto la SPAL. E ancora Roma tutto esaurito, numeri record per il concorso ippico, 24% di spettatori in più, anche grazie allo sport turisti hanno invaso la capitale. Poi Piazza di Spagna ieri piena di turisti, insomma Roma tira. Israele e Italia liberi in due, mossa di Trump, condizioni più dure di Donald Trump all'Iran per avviare la trattativa, oggi una riunione urgente dell'ONU. E ancora l'IDF, cioè l'Israele, conquista il castello crociato di Beaufort. E ancora blocco navale, rimpatri veloci, arriva un nuovo decreto migranti per in Italia, le mosse del governo Meloni. E poi ancora gli eroi invisibili del 2 di giugno, domani la festa della Repubblica, gli 80 anni della Repubblica, ci sono questi eroi invisibili, Nox eccetera. E poi ancora Nereto aggredito in classe, il professore denuncia: devono imparare, non possono...

0: devono capire il messaggio per lanciare nei ragazzi che non possono fare ciò che vogliono. Scende in campo anche la provincia di Teramo. Violare norme, dice il professore, comporta delle conseguenze, devono impararlo. Ha ragione completamente. Perfetto. Dunque, veniamo adesso al segno più del giorno, al segno del cancro. Bene signori, andiamo ancora avanti e abbiamo prima parte, ma prima chiaramente è il momento di darci una bella botta di energia, eh? Che dite voi? Andiamo, vai!
1: Mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
0: Ok, mamma, dunque allora andiamo avanti, naturalmente apriamo primissima la prima parte, prego regia.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così, prima parte signori, ci siamo. Dunque, chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido, ristorante di pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, e poi c'è il Back Food Music, una stagione piena di eventi. Si comincia il 1° giugno con i Suburbia, i DJ e una vocalist anni 70, 80, 90, insomma, uno spettacolo, via. Cosa va su Radio Amica? Oggi ultimo giorno degli favolosi anni 60, 70, 80, un pizzico d'anni 90. Mamma mia che roba, avete sentito? Beh, insomma, roba eccezionale. Dunque, domani che arriva, e domani 2 giugno, Festa della Repubblica, signori, arriva il super tormentone dell'estate 2026, cioè canzoni che naturalmente parteciperanno a questo super concorso di Radio Amica, poi il 15 di settembre al solito, anzi il 13, perché si comincia il 13 con Radio Domenica Show. Durante Radio Domenica Show eleggeremo la canzone regina dell'estate 2026, e vai col vostro apporto importante, va bene, con la vostra partecipazione. Basta inviarci un messaggino al 335 6564 507, scrivere soltanto la canzone, basta. Ok, perfetto, va bene. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. La novità musicale del momento su Radio Amica è arrivata, si tratta di Bangaranga di Dara, è un bel ascolto. Bentornate estate, Garde Lido, ci siamo, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Garde Lido, e ancora De Gustibus, pane e pizza dolci in Viale Crucioli 37 a Teramo, peccato di gola garantito. E ancora tra poco la massima del giorno, prima naturalmente ci prendiamo un bel caffè, vai!

0: gioco alle nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Siamo arrivati al momento della massima del giorno, perfetto, che poi sarebbe questa: la storia e la cronaca con la parrucca. Vedete un po' di elaborare quanto detto, Va bene, dunque andiamo ancora avanti, perché adesso abbiamo invece il momento riservato alla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025 2026, con strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346 04 009 72. Sulla Radio Amica Internazionale tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica Internazionale. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. E ancora sarà un'estate, come dire, bella, avventurosa, rilassante, divertente, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Insomma, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Votate la canzone più della dell'estate con il super tormentone estate 2026. Mi raccomando, partecipate anche voi a questa grande iniziativa firmata Radio Amica International per estate 2026. Diteci per voi qual è la canzone più dell'estate 2026. Ok, tramite messaggino sul 335-6564-507, che è il telefono di Radio Amica International. Le notizie importanti che abbiamo, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: E andiamo con notizie importanti che abbiamo di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi, di Sante Mobili Arredi. Nero di Seppia, super ristorante a Giuliano Valido. Che sera, che serata, che giornata al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido, ristorante Nero di Seppia a base di pesce di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo, perfetto, al telefono per informazioni 348, anzi per prenotazioni 348 53 88 798, perfetto così. La canzone più della settimana, oltre alla settimana, è Cabana, firmata da Irama, la canzone d'estate di Irama. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900. Ok, Radio Amica Internazionale, l'unica radio città amala. Abbiamo il tempo del meteo e poi, signori e signori, siamo arrivati al momento del notiziario del giorno. Prego, regia.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena, Tortoreto Lido. ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, bene. Siamo arrivati al momento del tempo che farà quest'oggi. L'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità. Zero termico intorno ai 3800 metri, mare poco mosso, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 14, più 25, Sulmona più 16, più 29, Pescara più 21, più 30, Chieti più 19, più 31, fa caldo, Teramo più 18, più 31, Genova più 20, più 30, Roccaraso più 11, più 22, Martinsicuro più 21, più 29, San Benedetto del Tronto più 21, più 30. Questo è quanto in questo primo di giugno 2026. Siamo arrivati esattamente al giorno numero 152 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 213. Il sole è sorto alle 5:27, tramonterà questa sera alle 20:29. Ricordo che oggi è primo di giugno. Mamma mia, vola il tempo, siamo a giugno, piena estate. Auguri, auguri, auguri. Va bene, buona estate a tutti, chiaramente. Allora, ma signori, andiamo ancora avanti, perché adesso abbiamo il momento riservato, scusate un attimino soltanto, momento riservato chiaramente al notiziario del giorno. Se la regia è pronta, possiamo andare con gli spot. Sentiamo, prego.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno. Ricordo che domani è 2 giugno, festa della Repubblica. Noi saremo qui al solito per voi, bene. Allora ricordo che oggi è lunedì, 1 giugno 2026, San Giustino, il segno più del giorno, il segno del cancro. Andiamo con le notizie che abbiamo. Giovani e Mattarella sul palco per il 2 giugno degli 80 anni della Repubblica. Nella piazza Quirinale, collegata con 200 comuni italiani, il capo dello Stato risponderà alle domande dei ragazzi, con loro artisti sportivi a onorare la Repubblica. L'operazione del Colle punta a modificare la percezione del palazzo tra le nuove generazioni. La serata sarà anche un grande evento per il web, con milioni di follower tra streaming e social. Dal 25 aprile a Falcone, nel calendario delle feste civili, il cambiamento di un paese. Da Pasqua dei lavoratori, il 1° maggio è diventato un imponente evento musicale, tra altre cose. E poi parliamo dei NOx, gli uomini senza volto che sfidano l'impossibile. In prima linea col NOx, il nucleo d'élite della polizia che domani sfila ai fori imperiali. Facciamo missioni speciali, ma siamo persone normali. E ancora, migranti, nuovo decreto, il governo accelera sull'impatria e blocco navale, la mossa su paesi sicuri, si può rifiutare l'asilo anche a chi non viene dagli stati nell'elenco dell'Unione Europea. Si introduce la possibilità di sigillare i confini, strumento anche per fronteggiare l'Ebola. Per le nuove norme, il fermo di 72 ore per i controlli e espulsione veloce per i migranti violenti nel CPR. Il provvedimento recepirà il nuovo patto d'asilo per il richiedente, obbligo di dimora in un solo luogo. Il dossier di Fratelli d'Italia demolisce Sanchez, il mito della sinistra cade per le inchieste, il documento riservato del partito della Premier si scaglia contro il leader spagnolo, nulla da imparare da lui. Beh, come stanno andando le cose in Spagna, mi sembra giusto. Bene, Kiev, nell'Unione Europea, Conte scuote i partiti, il sì di Alislan vicina a PD e centristi. Anche i dubbi di Crosetto per Ucraina, è difficile entrare in Europa, fanno discutere. L'apertura della segretaria Dem, favorire all'ingresso come per i paesi balcanici. Si conferma il muro dei pentastellati, a destra, la destra contraria, per la Lega chiede anche di fermare l'invio di aiuti militari a Kiev. Malpezzi e PD, non ingresso dell'Ucraina, così si fa un favore a Putin nel negoziato. Nascono i giovani 5 Stelle, il programma sarà scritto anche da loro. Il movimento ha definito le regole della sua organizzazione giovanile e strutture del territorio. L'email inviata agli under 36 che hanno partecipato a Nova, 90 di voi saranno coinvolti nel confronto finale, dice appunto Conte. La spinta dei recovery sui comuni, 7 su 10 offrono servizi digitali. Lo studio di Banca d'Italia e l'ANCI, 7 miliardi del piano destinati alla innovazione della pubblica amministrazione. Cresce l'adozione di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale, ma l'utilizzo resta contenuto per la minore propensione all'uso dei canali online da parte dei più anziani. E ancora, da oggi pedaggio rimborsato per i cantieri su autostrade, arrivano le nuove regole. Da oggi scatta il rimborso del pedaggio autostradale in caso di blocco del traffico o ritardi causati naturalmente sulle autostrade. Piano casa, lance no al tetto da 1 miliardo, critiche del mercato alla corsia preferenziale prevista per i fondi di investimento stranieri. La presidente Brancaccio, estendere anche ai progetti minori le agevolazioni previste. L'interesse del fondo Mubadala e il ruolo di Abadessa e Asseo Immobiliare, il rischio di tagliare fuori i capi e i capitali nazionali. E ancora andiamo avanti, la produttività dell'Italia era in corsa del PIL pro capite dal 2019 al 2024, l'Italia ha superato i partner europei mettendo a segno un netto più 7,36%, aumentando il prodotto interno lordo reale per occupato, e siamo prima rispetto a Francia, Germania e Spagna. Beh, questo è un bel risultato sicuramente sulla produttività delle nostre aziende. Israele divide a metà il Libano e Trump cambia le condizioni per l'accordo di pace con l'Iran. L'IDF conquista il castello di Beaufort, la rocca dei crociati torna al centro della guerra. Il presidente americano inasprisce le richieste del memorandum, Teheran dice noi non ci fidiamo di Trump. Riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU sugli attacchi israeliani, Tajani, l'escalation deve fermarsi. E ancora, e vediamo un'altra notizia, tir sulle strade del deserto per bypassare Hormuz. MSC è stata tra le prime a garantire il nuovo servizio. Maersk annuncia di aver noleggiato 1200 mezzi in più. Negli scali dello stretto nascono strutture retroportuali per gestire i flussi delle scorte. Intanto Bruxelles valuta uno stop temporaneo al price cap sul greggio russo. E ancora andiamo avanti. Piazza di Siena, ciclismo a padel, turismo vola in alto con lo sport. Il solo concorso ippico nell'edizione del centenario, cioè quello di quest'anno, ha registrato numeri record, più 24% di spettatori rispetto all'anno scorso. Sold out, hotel di lusso e ristoranti, insomma, a noi piace vivere alla grande. Dunque, Douglas in centro, appunto, poi ancora Carrera e Parioli vi prendono casa nella capitale. Sempre più artisti stranieri scelgono di immergersi e lasciarsi ispirare dall'autenticità di quartieri e rioni. Vabbè, insomma, grossi nomi che vivono appunto a Roma hanno riscoperto Roma. Bene, Roma tutto esaurito nella giornata di questo weekend. L'arrivo weekend lungo che arriva fino a martedì, fino a domani, l'arrivo dei visitatori in testa degli americani non conosce freni e più di uno su due vuole tornare. La ricetta vincente, l'offerta culturale, sicurezza e hotellerie di gamma. E ancora, si schianta con l'auto per sfuggire ai carabinieri, muore l'amico di 16 anni, l'incidente del Foggiano, minore al volante, senza patente, non si ferma al posto di blocco. Lui e quattro amici positivi all'alcol test festeggiavano la fine della scuola, erano tutti ubriachi e l'auto si è schiantata appunto contro un guardrail di una curva mentre gli inseguitori avevano rallentato. Viaggiavano su un veicolo con targa polacca, regolarmente assicurato, ancora da cercare il proprietario. Inseguiti dalla polizia sul lungomare travolgono due ragazzine a Ostia. In fuga dalla polizia sono saliti su un marciapiede, hanno investito due ragazzine, sono finiti contro l'auto degli agenti ferendo il vice commissario. È successo intorno alle 9:30 di ieri a Ostia, dove due cileni di 24 e 26 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale. E ancora Ebola, caso Ebola, un caso sospetto a Cagliari, paziente isolato, quartiere blindato. L'uomo alla febbre alta era stato in Congo a Kinshasa per far visita ad alcuni parenti. E ancora difesa del prete di Caivano, attentato incendiario davanti a casa del cronista. L'ordigno artigianale è fatto esplodere a Enego Vicenza, era indirizzato al giornalista Adriano Cappellari. Meloni, in Italia ha bisogno di giovani coraggiosi come lui. Dunque, una persona ha lasciato una lettera ai minatori del cortile prima dell'innesco: se non la smetti ti faremo smettere noi, eccetera eccetera, ma sembra che questo signore sia stato già individuato. E ancora andiamo avanti, signori, perché abbiamo adesso Teramo e dintorni. Prima però uno spot garantisce appunto l'arrivo delle notizie locali. Sentiamo, prego. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoretto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena, Tortoretto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene bene, dunque siamo arrivati alla ricca pagina locale di questo lunedì 1 giugno 2026, perfetto. D'Alberto, il sindaco di Teramo, dice: la grande Teramo, il progetto è già partito, nuove visioni territoriali. Il primo cittadino sulla proposta del collega di Montorio, il percorso è stato avviato, condividiamo servizi essenziali. L'amministratore guarda con favore a una realtà estesa, ma la fusione preferisce la aggregazione, dice Alberto. Altitonante bis a Montorio Alvomano, nominata la giunta, tre assessori esterni nella scuola di governo. Cortellini confermata vice sindaca. Bene, andiamo ancora avanti, signori. Muore in cella a soli 25 anni, scatta l'inchiesta. Il giovane potrebbe aver inalato il gas della bombola da campeggio. Attenzione, proteste dei detenuti nella sezione. Nessuna ipotesi viene esclusa, da malore improvviso al gesto volontario fino all'incidente. Il sindacato dell'OSAP, naturalmente lavoratori penitenziari, chiede di ridurre i reclusi. E qui sta il problema: dove portarli? Questo vabbè, a meno che non ci sia un perdono per molti dei reclusi, chiaramente per svuotare un po' le celle. Andiamo ancora avanti. Taglia via, ordinanza non basta, chiede vigili di quartiere ed ASPO. Il tema della sicurezza a Teramo Centro, specialmente con le ultime situazioni che sono accadute a Teramo, chiaramente con marocchini che fanno, ma non solo loro, un po' tutti, che fanno a botte in pieno centro, escono i coltelli eccetera eccetera, sputi vari, insomma davvero non è una vita civile. E ancora, professore aggredito dagli studenti, le istituzioni siano di supporto. La consigliera provinciale delegata alla scuola pronta a incontrare il dirigente dell'istituto. Non è un problema di quella struttura, di quel comune, servono iniziative non episodiche. Servono iniziative, serve egregia dottoressa consigliera eccetera. Sai che cosa serve, cara Recchiuti? Che le regole devono essere fatte rispettare, punto. Va bene? Allora ci vuole anche autorevolezza, e a volte una certa autorità, altrimenti non si va da nessuna parte. Campri, perché i ragazzi sono più intelligenti di quanto noi pensiamo, va bene? Hanno capito che possono fare quello che vogliono. No, non va bene. E allora, veniamo adesso a un'altra notizia. Bilancio IVA Campri, l'opposizione va all'attacco. I consiglieri comunali di Svolta Campri hanno depositato una segnalazione alle autorità contabili sul bilancio del comune circa il versamento dell'IVA nel 2025. Erba di spiaggia per Conalpa, serve tutela. Giulianova, sopralluogo e tecnici dell'associazione nell'area, un sistema costiero da proteggere. Festival delle bande a Giulianova, trionfa il Giappone, sul podio la Lettonia, secondo posto la formazione italiana, al terzo posto chiaramente, ma a trionfare tra le bande la banda giapponese. Complimenti, anche perché ritorno a ribadire che è una bellissima iniziativa. Al via il ripascimento dell'Arenile, nuova sabbia nelle ore notturne. Da mercoledì parte la sistemazione di 7600 metri cubi di materiale prelevato nell'area dell'Approdo. Il sindaco Magnoni: interverremo in quei tratti costa maggiormente colpiti dall'erosione. E ancora, bandiera verde a Tortoreto, c'è il riconoscimento dei pediatri. A Roseto, a metà mese arriva Casale, il nuovo comandante. Il nuovo comandante della polizia locale prenderà il posto dell'ex capo Grippo. Entro la metà del mese a Roseto arriverà il nuovo comandante della polizia locale, che si chiama Nicolino Casale. Torre di Cerrano, ripartono le visite turiste e scuole, chiaramente al Torre di Cerrano, da domani, martedì, festa della Repubblica a Pineto. E ancora, piste ciclabili e dei bike, pedoni a rischio tra Silvio e Pineto, le bici elettriche sfrecciano a tutta velocità, chiesti più controlli in vista dell'estate. Ucraini, un esposto al governo per bloccare il trasferimento. I 350 profughi sono rivolti anche all'ambasciata e chiesto un'ispezione sui nuovi alloggi assegnati. In alcuni nuclei familiari sono presenti dei disabili, difficili per loro affrontare degli spostamenti. Hanno deciso di rivolgersi direttamente al governo e all'ambasciata per chiedere lo stop al trasferimento di circa 350 profughi. Gli ucraini chiedono di poter restare lì dove sono. Pronto il centro per impiego a Teramo, lavori conclusi in locale ex cinema Apollo, entro giugno l'apertura, entro questo mese. E ancora, torna la biciclettata e pattinata, domani iniziative, le partenze sono previste a Giulianova con gli arrivi anche a Pineto. Domani martedì 2 giugno, festa della Repubblica, torna la biciclettata e pattinata adriatica per una mobilità sostenibile. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo adesso, di sport, va bene? Andiamo con De Gustibus, sentiamo un po', pronti, via, ci siamo, prego.

0: Viale Cruccioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus. Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo avanti con la parte riservata allo sport del lunedì 1 giugno. Rafa Leao saluta il Milan, voglio una nuova sfida. A Sicaldo tra Inter e Roma, sul piatto ci sono Frattesi, Coné e Ndicka. Quando al caos si aggiunge il caos, questo è lo scenario in casa Milan a meno di una settimana da ribaltone che ha azzerato i vertici della società e in panchina. Ma non solo, perché dopo le parole sibilline di Modric, che su Instagram ha anche postato una foto in compagnia di Florentino Perez aggiungendo due cori bianchi, segno del suo desiderio di tornare a Madrid, probabilmente non staff di Mourinho, sono arrivate quelle più nette di Rafa Leao, che ha parlato del proprio futuro a Sport TV. Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare, è stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili, adesso è arrivato il momento di cambiare aria. La Juventus punta forte su Brahim Diaz e studia il rinnovo di Vlahovic, in caso di addio è pronto Colomoni. Il Napoli, dopo Max Allegri, vorrebbe portare in azzurro anche il centrocampista rossonero Rabiot, che va dove va Allegri, assolutamente. Nazionale italiana di calcio che riparte, Baldini verso la prima amichevole, mercoledì Italia sfida Lussemburgo. Ignazio dice: per me è un grande orgoglio vestire questa maglia. Samuele Ignazio è uno degli azzurrini che il CT ad interim Baldini ha convocato in nazionale maggiore per le ultime amichevole della stagione contro Lussemburgo e Grecia. L'attaccante italo brasiliano, che sui 18 anni compiuti da poco, è pure tra i più giovani del gruppo, ma si è presentato a questo ritiro commerciano con un biglietto da visita del tutto di tutto rispetto, tesserato del Borussia Dortmund. E ancora veniamo un'altra notizia, veniamo adesso esattamente al basket in Serie A. Semifinale playoff, Brescia batte Milano e porta la serie sull'1-1 grazie alla coppia della Valle e Ivanovic. Brescia vince 85-79 contro il Milan, si sta sull'1-1. E ancora MotoGP, Bezzecchi festa al Mugello, realizzato il mio sogno, il pilota italiano vince in casa con l'Aprilia, che mette sul podio anche Martin, terzo gradino per Bagnaia con la Ducati. Ho dato tutto e raccolto il massimo. Il pilota Bezzecchi anche in testa al Mondiale Piloti con 173 punti davanti a Jorge Martin 156 e Fabio Di Gianantonio 134, Bagnaia è un po' dietro 82 punti. Vediamo il tennis, Roland Garros, italiani ottavi di finale, mattinata per le danze Cobolli che sfida Svaida, nel turno pomeridiano attesi Berrettini e Arnaldi. Vediamo un po' questa colonia azzurra cosa riesce a fare dopo che è uscito di scena Sinner per un malore. Finisce anche il Giro d'Italia, in rosa vince appunto Jonas Vingegaard, il danese, che vince la grande con 5 minuti di vantaggio su Felix Gall, primo degli italiani, e Piganzoli a 10.52, Caruso poi l'altro italiano a 11.24. insomma, in Italia manca adesso il campione. Nella classifica miglior scalatore al primo posto c'è Giulio Ciccone, davanti lo stesso Vingegaard e Arlier Rubio. Ok, insomma, Giulio Ciccone è stato incoronato re delle montagne. Va bene signori, adesso tra poco la parte locale dello sport qui a Radio Mica International. Prima una cosa importante che riguarda chiaramente la musica. Prego regia. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale
0: e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così, seconda parte dello sport, andiamo con quello locale, Pescara, prepara le mosse. Per Olzer scatta l'asta, la società programma rinnovi su tutti. C'è Letizia, Tonin verso il rientro, pochi sviluppi sul fronte allenatore, per formulare le prime proposte si attende la finale playoff dell'Ascoli che si gioca la Serie B. E in Serie B intanto il Padova punta su Gorgone, il CT Tomei piace, anzi in C Tomei piace al Cesena, ma il suo futuro è legato all'esito della finale playoff. E ancora andiamo avanti, da Colangiulli a Ferrante, il Pineto studia i rinforzi con un nuovo allenatore. A centrocampo Vallocchia, primo obiettivo, da valutare le posizioni di Baggi e Borsoi, Merone in scadenza, seguiti i portieri Anacaura e Del Favero, rientra a Pineto Mastro Pietro. E ancora andiamo al Teramo Calcio, Angiulli e saluti, Salustri, Mister Mercato, entrate e uscite legate chiaramente al ripescaggio, bisogna aspettare il 16 di giugno per capirne di più se il Teramo andrà in Serie C o resterà in Serie D. Il giovane laterale seguito da più club, il capitano Federico Angiulli, 34 anni, lascia il Teramo. A destra naturalmente c'è Sallustri, che piace a diversi club anche di categorie superiori, può giocarsi qualche chance di conferma. Laterale uruguaiano Kunze, potrebbe restare l'attaccante Giambè. In odore di conferma ci sono il difensore Alessandretti, Emiliano Borgarello, gli esterni Pavone e Sereni. Questo è quanto. Veniamo al Giulianova per Golizzi, allenatore confermato, ci sarà un Giulianova vincente, acquisti e cessioni under, riconfermato allenatore, svela i primi piani per il futuro del Giulianova Calcio, che il prossimo anno vuole essere naturalmente uno delle squadre da battere nel prossimo campionato, che potrebbe essere un campionato tutto abruzzese, perché in arrivo c'è anche la Sant'Egidiese, e se il Terra dovesse rimanere in Serie D, e naturalmente immaginate un po' che campionato, sembra più duro, vabbè. Dunque veniamo al Notaresco, appeso al Rebus Stadio, la città guarda al prossimo campionato, l'idea di confermare questa ossatura, prosegue la fase di stallo a Notaresco, dove in questo fine settimana non è ancora arrivata l'ufficialità per le strutture da utilizzare nella prossima stagione. Ci penserebbe di andare a giocare in quel di Mosciano, staremo a vedere. Sant'Egidiese in delirio e finalissima, ultimi 180 con la squadra toscana del Grassina. I giallorossi piegano ancora la spalla e passano all'ultimo doppio confronto per andare in Serie D. Decide un gran gol del bomber d'Alcason in festa ai 2000 tifosi arrivati al Fadini a Giulianova. Dunque la Sant'Egidiese va in paradiso e rinvia le vacanze, bissando il successo alla spalla. L'11 Ferrarese è stato nuovamente sconfitto per 1-0 da un gran gol, anzi un ero gol di Dalcason, veramente un grosso centravanti. Grande gioia per Cappellacci, chiaramente, che davvero credeva a questa finalissima. Vediamo un po', rientra anche la prossima settimana nella sfida con Grassina, anche Koulibaly, vedremo un po' che cosa accadrà. Intanto il Montesilvano batte ai rigori la Rosetana 6-5 e va in eccellenza, complimenti. Il Di Labio, presidente del Chieti ancora, anche se in eccellenza, farò di tutto per non far fallire Chieti. Il presidente Teatino, vogliamo chiudere con Pistilli, non condivido l'accanimento dei tifosi verso di me. Va bene, è perché l'accanimento è questo, che avevate promesso Mare e Monti, il risultato sotto zero. Vabbè, Serie B per il basket, la retrocessione del Roseto in Serie B. Roseto riparte a Gramenzi, qui sento a casa mia, il tecnico artefice della promozione torna a distanza un anno sulla panchina, ha trovato l'accordo per un biennale, il presidente Brocco contenti della scelta di Gramenzi, che torna a Roseto per il basket. Signori, stop al momento riservato chiaramente appunto al notiziario sportivo. Adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po' una cosa importante prima, vai, prego. Nights I feel
0: Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto e sei nel parterre.
1: Ok, dunque, bene così, dunque andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Cosa va di musicalmente parlando sull'amica Radio Amica International? I favolosi anni 60, 70, 80, 90, naturalmente cose bellissime. Ancora per oggi lunedì 1 giugno, da domani 2 giugno, il super, arriva una nuova trasmissione, super tormentone dell'estate 2026. A voi la scelta, nel senso faremo ascoltare solo canzoni dell'estate 2026 e voi naturalmente tramite messaggio al 335 65 64 507 che è poi il telefono di Radio Amica, va bene, ci darete il vostro pensiero, basta scrivere soltanto una canzone, il titolo, basta, finisce lì, va bene. Grazie del vostro cortese aiuto. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolo Tardino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Di Sante Mobili Arredi. Top Clean, problemi di pulizia manuale, la soluzione si chiama Top Clean, al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende eccetera, quindi chiama Top Clean. Ok, perfetto, le notizie riservate tra poco con i nostri super festival del momento fino al prossimo 30 giugno, vai! Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene, le notizie riservate, dunque cominciamo subito con la nostra trasmissione estiva, il super tormentone estate 2026. Quale sarà la canzone più ascoltata, più cliccata, più richiesta dell'estate 2026? Bene, votate anche voi tutte le canzoni che ascoltate in radio, va bene, sceglietene una, ci scrivete solo il titolo della canzone, inviate il tutto tramite messaggino WhatsApp al 335 65 64 507. Vinca il migliore, altra iniziativa firmata Radio Amica International. Arlecchino da Sante, ristorante solo a base di pesce, al telefono 347 37 64 271. Siamo a Tortoreto Alto e naturalmente prenotatevi. Allora, stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novarido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gasauto, naturalmente tutto questo è la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novarido. Allora, primo di giugno lunedì, cosa va stasera per la raccolta porta a porta? Niente, va bene, oggi nulla, va bene, perfetto. Siamo esentati per la festa di domani, 2 di giugno. Tra poco, signori, l'angolo a fortuna. Vi ricordo subito che si torna a giocare esattamente giovedì. È lunga, eh? Vabbè, sentiamo un po', vai, prego. Tieni
0: Contemporaneamente Casa Delfico e Ristoro in Famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene. Dunque signori, andiamo con la fortuna, concorso numero 87 Super Enalotto, la combinazione vincente 8 13 21 39 63 71, numero giolli 72, Superstar 56. Nessun 6, un solo 5 più 1 che ha realizzato 640.000 euro, e butta di tu, eh. Ai 5 25.859 euro, ai 4 249 euro, ai 3 21,31 euro, ai 2 5 euro per la super combinazione vincente. Ricordo che la seguente: 8 13 21 39 63 71, Rogioli 72, Superstar 56. Ricordo anche che i nostri super esperti all'otto hanno azzeccato ancora due ambi, 10 78 10 87. Complimenti sulla rotta di Torino, e si torna a dare i numeri nella giornata di giovedì prossimo 4 di giugno. Va bene. Adesso andiamo, signori, con vostro permesso, alle farmacie di turno e alle canzoni sotto l'ombrellone. Dunque, ombrelloni aperti sulla spiaggia, signori, arrivano le canzoni sulla Radio Amica Internazionale. Che gioia, vai, sentiamo.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica Internazionale le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Amica Internazionale.
1: Ok, bene. Dunque, siamo arrivati al momento delle farmacie di turno. Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì ore 9. Domani è martedì 2 giugno, festa della Repubblica. Moscione Bellante, Moretti Mosciano, D'Altri Pepe, a Pinite Silvi, Laviano, a Giuranova, Farmacia Marcelli, Piazza Libertà, in Val di Bratta, Guazzieri, Nereto, Roseto di Buonaventura, Via Nazionale, Valfino, Disidoro, Castilenti, Contrada San Michele. E ancora in Valvomano, Castriota, Castellisola, Orsini, a Montorio Esposito, a Campri Mascitti, Sant'Onofrio, Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì 2 di giugno, ore 9. Le super classifiche, siamo arrivati ad un passo dall'oroscopo del lunedì. Sentiamo, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene. Dunque, allora, Radio Amica Internazionale 48, complimenti. Veniamo alle super classifiche del lunedì. Dunque, interventi che crescono di più nella ristrutturazione: al primo posto l'impianto idraulico, al secondo posto bagno e cucina, al terzo il bagno, al quarto il tetto, al quinto la facciata. Sono interventi naturalmente più richiesti. Perfetto. Al primo posto il rifacimento dell'impianto idraulico, anche se a dire la verità gli impianti di una volta reggono quelli di adesso, non lo so fino a che punto. Vabbè, dunque, chiusura di primissima, l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio sull'amica Radio Amica International, vai!
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, sulla vecchiaia c'è un aforisma, la devo dire subito perché è bellissima. Dunque, dice appunto, più passa il tempo, più dimentico quello che avevo già dimenticato. Vabbè, dunque, andiamo avanti, l'oroscopo del lunedì 1 giugno. Cari amici e amiche di Radio Amica International, Ariete, prima di entrare in una relazione tesa col tuo segno nel corso della giornata, Mercurio ti offre una sua formula magica per sciogliere un nodo. Toro, già ora senti crescere la fiducia e la sicurezza in te stesso, che nel lavoro ti consentono di affrontare

qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

e là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo

certo, la guerra mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale. Ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti. Vorranno

una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21 Alba Adriatica. Una grande voglia di vacanza.

Città. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza

0: sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica Internazionale.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, lunedì 1 giugno 2026, San Giustino, il segno più del giorno, il segno del cancro. Parleremo più tardi di queste notizie. Paris Saint-Germain, la festa degli ultraparigini, devasta Parigi, c'è anche un morto, 457 arresti, 220 feriti gravi, insomma, più che una festa, più che una festa, diciamo, è stato davvero una guerriglia. Spettacolo a Roma, Vingegaard vince il Giro d'Italia, sprint finale di Milano. Il giro chiude al Circo Massimo, grande Vingegaard, Ciccone, il teatino Giulio Ciccone, il migliore in salita, nelle tappe di salita chiaramente. E ancora Bezzecchi vince nelle MotoGP, Sant'Egidio sogna la Serie D, manca solo l'ostacolo Grassina, Capellacci ci crede e adesso via la finale dopo aver battuto la SPAL. E ancora Roma tutto esaurito, numeri record per il concorso ippico, 24% di spettatori in più, anche grazie allo sport turisti hanno invaso la capitale. Poi Piazza di Spagna ieri piena di turisti, insomma Roma tira. Israele e Italia liberi in due, mossa di Trump, condizioni più dure di Donald Trump all'Iran per avviare la trattativa, oggi una riunione urgente dell'ONU. E ancora l'IDF, cioè l'Israele, conquista il castello crociato di Beaufort. E ancora blocco navale, rimpatri veloci, arriva un nuovo decreto migranti per in Italia, le mosse del governo Meloni. E poi ancora gli eroi invisibili del 2 di giugno, domani la festa della Repubblica, gli 80 anni della Repubblica, ci sono questi eroi invisibili, Nox eccetera. E poi ancora Nereto aggredito in classe, il professore denuncia, devono imparare, non possono, devono capire il messaggio per lanciare nei ragazzi che non possono fare ciò che vogliono. Scende in campo anche la provincia di Teramo, violare norme, dice il professore, comporta delle conseguenze, devono impararlo, ha ragione completamente. Perfetto, dunque veniamo adesso al segno più del giorno, al segno del cancro. Bene signori, andiamo ancora avanti e abbiamo prima parte, ma prima chiaramente è il momento di darci una bella botta di energia, eh? Che dite voi? Andiamo, vai!
2: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
1: Ok mamma, dunque allora andiamo avanti, naturalmente apriamo primissima la prima parte, prego regia.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, prima parte signori, ci siamo. Dunque, chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortore Torido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, e poi c'è il Back Food Music, una stagione piena di eventi. Si comincia il 1 di giugno con i Suburbia.

DJ, è una vocalist anni 70, 80, 90, insomma uno spettacolo, via. Cosa va sulla nemica? Oggi ultimo giorno degli favolosi anni 60, 70, 80, un pizzico d'anni 90, mamma mia che roba. Avete sentito? Insomma, roba eccezionale. Dunque, domani che arriva, e domani 2 giugno, Festa della Repubblica, signori, arriva il super tormentone dell'estate 2026, cioè canzoni che naturalmente parteciperanno a questo super concorso di Radio Amica, poi il 15 di settembre, al solito, anzi il 13, perché si comincia il 13 con Radio Domenica Show, durante Radio Domenica Show eleggeremo la canzone regina dell'estate 2026, e vai col vostro apporto importante, va bene, con la vostra partecipazione. Basta inviarci un messaggino al 335 6564 507, scrivere soltanto la canzone, basta, ok, perfetto, va bene. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. La novità musicale del momento su Radio Amica è arrivata, si tratta di Bangaranga di Dara, è un bel ascolto. Ventornate estate, Gardelido, ci siamo, Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardelido, e ancora De Gustibus, pane e pizza dolci, in Viale Crucioli 37 a Teramo, peccato di gola garantito. E ancora tra poco la massima del giorno, prima naturalmente ci prendiamo un bel caffè, vai!

0: Tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Siamo arrivati al momento della massima del giorno, perfetto, che poi sarebbe questa, la storia e la cronaca con la parrucca. Vedete un po' di elaborare quanto detto, Va bene, dunque andiamo ancora avanti perché adesso abbiamo invece il momento riservato alla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025. 2026 con strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346 04 00972. Su Radio Amica Internazionale tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica Internazionale. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. E ancora sarà un'estate, come dire, bella, avventurosa, rilassante, divertente, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Insomma, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica Internazionale. Votate la canzone più della dell'estate con il super tormentone estate 2026. Mi raccomando, partecipate anche voi a questa grande iniziativa firmata Radio Amica Internazionale per l'estate 2026. Diteci per voi qual è la canzone più dell'estate 2026. Ok, tramite messaggino sul 335-6564-507 che è il telefono di Radio Amica Internazionale. Le notizie importanti che abbiamo, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero te lo diamo noi lentamente: 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: E andiamo con notizie importanti che abbiamo di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi, di Sante Mobili Arredi. Nero di Seppia, super ristorante a Giuliano Valido. Che sera, che serata, che giornata al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido, ristorante Nero di Seppia a base di pesce di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo, perfetto, al telefono per informazioni 348, anzi per prenotazioni 348 53 88 798. Perfetto così. La canzone più della settimana, oltre alla settimana, è Cabana, firmata da Irama, la canzone d'estate di Irama. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900. Ok, Radio Amica Internazionale, l'unica radio città, amala. Abbiamo il tempo del meteo e poi, signori e signori, siamo arrivati al momento del notiziario del giorno. Prego, regia.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena, Tortoreto Lido. ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, bene. Siamo arrivati al momento del tempo che farà quest'oggi. L'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità. Zero termico intorno ai 3800 metri, mare poco mosso, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 14, più 25, Sulmona più 16, più 29, Pescara più 21, più 30, Chieti più 19, più 31, fa caldo, Teramo più 18, più 31, Genova più 20, più 30, Roccaraso più 11, più 22, Martinsicuro più 21, più 29, San Benedetto del Tronto più 21, più 30. Questo è quanto in questo primo di giugno 2026. Siamo arrivati esattamente al giorno numero 152 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 213. Il sole è sorto alle 5:27, tramonterà questa sera alle 20:29. Ricordo che oggi è primo di giugno. Mamma mia, vola il tempo, siamo a giugno, piena estate. Auguri, auguri, auguri. Va bene, buona estate a tutti, chiaramente. Allora, ma signori, andiamo ancora avanti, perché adesso abbiamo il momento riservato, scusate un attimino soltanto, il momento riservato chiaramente al notiziario del giorno. Se la regia è pronta, possiamo andare con gli spot. Sentiamo, prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno. Ricordo che domani è 2 giugno, festa della Repubblica. Noi saremo qui al solito per voi, bene. Allora ricordo che oggi è lunedì, 1 giugno 2026, San Giustino, il segno più del giorno, il segno del cancro. Andiamo con le notizie che abbiamo. Giovani e Mattarella sul palco per il 2 giugno degli 80 anni della Repubblica. Nella piazza del Quirinale, collegata con 200 comuni italiani, il capo dello Stato risponderà alle domande dei ragazzi, con loro artisti sportivi a onorare la Repubblica. L'operazione del Colle punta a modificare la percezione del palazzo tra le nuove generazioni. La serata sarà anche un grande evento per il web, con milioni di follower tra streaming e social. Dal 25 aprile a Falcone, il calendario delle feste civili, il cambiamento di un paese. Da Pasqua dei lavoratori, il 1 maggio è diventato un imponente evento musicale, tra altre cose. E poi parliamo dei NOx, gli uomini senza volto che sfidano l'impossibile. In prima linea con NOx, il nucleo d'élite della polizia, che domani sfila ai fori imperiali. Facciamo missioni speciali, ma siamo persone normali. E ancora, migranti, nuovo decreto, il governo accelera su rimpatri e blocco navale, la mossa su paesi sicuri, si può rifiutare l'asilo anche a chi non viene dagli stati nell'elenco dell'Unione Europea. Si introduce la possibilità di sigillare i confini, strumento anche per fronteggiare l'Ebola. Per le nuove norme, il fermo di 72 ore per i controlli e espulsione veloce per i migranti violenti nel CPR. Il provvedimento recepirà il nuovo patto d'asilo per il richiedente, obbligo di dimora in un solo luogo. Il dossier di Fratelli d'Italia demolisce Sanchez, il mito della sinistra cade per le inchieste, il documento riservato del partito della Premier si scaglia contro il leader spagnolo, nulla da imparare da lui. Beh, come stanno andando le cose in Spagna, mi sembra giusto. Bene, Kiev, nell'Unione Europea Conte scuote i partiti, il sì di Alislan vicina a PD e centristi. Anche i dubbi di Crosetto per Ucraina, è difficile entrare in Europa, fanno discutere. L'apertura della segretaria Dem, favorire all'ingresso come per i paesi balcanici. Si conferma il muro dei pentastellati, a destra, la destra contraria, per la Lega chiede anche di fermare l'invio di aiuti militari a Kiev. Malpezzi e PD, non ingresso dell'Ucraina, così si fa un favore a Putin nel negoziato. Nascono i giovani 5 Stelle, il programma sarà scritto anche da loro. Il movimento ha definito le regole della sua organizzazione giovanile e strutture del territorio. L'email inviata agli under 36 che hanno partecipato a Nova, 90 di voi saranno coinvolti nel confronto finale, dice appunto Conte. La spinta dei recovery sui comuni, 7 su 10 offrono servizi digitali. Lo studio di Banca d'Italia e l'ANCI, 7 miliardi del piano destinati alla innovazione della pubblica amministrazione. Cresce l'adozione di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale, ma l'utilizzo resta contenuto per la minore propensione all'uso dei canali online da parte dei più anziani. E ancora, da oggi pedaggio rimborsato per i cantieri su autostrade, arrivano le nuove regole. Da oggi scatta il rimborso del pedaggio autostradale in caso di blocco del traffico o ritardi causati naturalmente sulle autostrade. Piano casa, lance no al tetto da 1 miliardo, critiche del mercato alla corsia preferenziale prevista per i fondi di investimento stranieri. La presidente Brancaccio estendere anche ai progetti minori le agevolazioni previste. L'interesse del fondo Mubadala e il ruolo di Abadessa e Asseo Immobiliare e il rischio di tagliare fuori i capi e i capitali nazionali. E ancora andiamo avanti, la produttività dell'Italia era in corsa del PIL pro capite dal 2019 al 2024, l'Italia ha superato i partner europei mettendo a segno un netto più 7,36%, aumentando il prodotto interno lordo reale per occupato, e siamo prima rispetto a Francia, Germania e Spagna. Beh, questo è un bel risultato sicuramente sulla produttività delle nostre aziende. Israele divide a metà il Libano e Trump cambia le condizioni per l'accordo di pace con l'Iran. L'IDF conquista il castello di Beaufort, la rocca dei crociati torna al centro della guerra. Il presidente americano inasprisce le richieste del memorandum. Teheran dice: noi non ci fidiamo di Trump. Riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU sugli attacchi israeliani. Tajani, l'escalation deve fermarsi. E ancora, e vediamo un'altra notizia, tir sulle strade del deserto per bypassare Hormuz. MSC è stata tra le prime a garantire il nuovo servizio. Maersk annuncia di aver noleggiato 1200 mezzi in più. Negli scali dello stretto nascono strutture retroportuali per gestire i flussi delle scorte. Intanto Bruxelles valuta uno stop temporaneo al price cap sul greggio russo. E ancora andiamo avanti. Piazza di Siena, ciclismo a padel, turismo vola in alto con lo sport. Il solo concorso ippico nell'edizione del centenario, cioè quello di quest'anno, ha registrato numeri record, più 24% di spettatori rispetto all'anno scorso. Sold out, hotel di lusso e ristoranti, insomma, a noi piace vivere alla grande. Dunque, Douglas in centro, appunto, poi ancora Carrera e Parioli vi prendono casa nella capitale. Sempre più artisti stranieri scelgono di immergersi e lasciarsi ispirare dall'autenticità di quartieri e rioni. Vabbè, insomma, grossi nomi che vivono appunto a Roma, hanno riscoperto Roma. Bene, Roma tutto esaurito nella giornata di questo weekend, l'arrivo weekend lungo che arriva fino a martedì, fino a domani. L'arrivo dei visitatori in testa degli americani non conosce freni e più di uno su due vuole tornare. La ricetta vincente, l'offerta culturale, sicurezza e hotellerie di gamma. E ancora, si schianta con l'auto per sfuggire ai carabinieri, muore un amico di 16 anni, l'incidente del Foggiano, minore al volante, senza patente, non si ferma al posto di blocco. Lui e quattro amici positivi all'alcol test festeggiavano la fine della scuola, erano tutti ubriachi e l'auto si è schiantata appunto contro un guardrail di una curva mentre gli inseguitori avevano rallentato. Viaggiavano su un veicolo con targa polacca, regolarmente assicurato, ancora da cercare il proprietario. Inseguiti dalla polizia sul lungomare, travolgono due ragazzine a Ostia. In fuga dalla polizia sono saliti su un marciapiede, hanno investito due ragazzine, sono finiti contro l'auto degli agenti, ferendo il vice commissario. È successo intorno alle 9.30 di ieri a Ostia, dove due cileni di 24 e 26 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale. E ancora Ebola, caso Ebola, un caso sospetto a Cagliari, paziente isolato, quartiere blindato. L'uomo alla febbre alta era stato in Congo, a Kinshasa, per far visita ad alcuni parenti. E ancora, difesa del prete di Caivano, attentato incendiario durante casa del cronista. L'ordigno artigianale è fatto esplodere a Enego Vicenza, era indirizzato al giornalista Adriano Cappellari. Meloni, in Italia ha bisogno di giovani coraggiosi come lui. Dunque, una persona ha lasciato una lettera minatoria nel cortile prima dell'innesco: se non la smetti ti faremo smettere noi, eccetera eccetera. Ma sembra che questo signore sia stato già individuato. E ancora andiamo avanti, signori, perché abbiamo adesso Teramo e dintorni. Prima però uno spot garantisce appunto l'arrivo delle notizie locali. Sentiamo, prego. Ed eccola l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene bene, dunque siamo arrivati alla ricca pagina locale di questo lunedì 1 giugno 2026, perfetto. D'Alberto, il sindaco di Teramo, dice: la grande Teramo, il progetto è già partito, nuove visioni territoriali. Il primo cittadino sulla proposta del collega di Montorio, il percorso è stato avviato, condividiamo servizi essenziali. L'amministratore guarda con favore a una realtà estesa, ma la fusione preferisce la aggregazione, dice Alberto. Al titolante bis a Montorio Alvomano, nominata la giunta, tre assessori esterni nella squadra di governo, Cortellini confermata vice sindaca. Bene, andiamo ancora avanti, signori. Muore in cella a soli 25 anni, scatta l'inchiesta. Il giovane potrebbe aver inalato il gas della bombola da campeggio. Attenzione alle proteste dei detenuti nella sezione. Nessuna ipotesi viene esclusa, da malore improvviso al gesto volontario fino all'incidente. Il sindacato dell'OSAP, naturalmente lavoratori penitenziari, chiede di ridurre i reclusi. E qui sta il problema: dove portarli? Questo vabbè, a meno che non ci sia un perdono per molti dei reclusi, chiaramente per svuotare un po' le celle. Andiamo ancora avanti. Taglia via, ordinanza non basta, chiede vigili di quartiere ed ASPO. Il tema della sicurezza a Teramo Centro, specialmente con le ultime situazioni che sono accadute a Teramo, chiaramente con marocchini che fanno, ma non solo loro, un po' tutti, che fanno a botte in pieno centro, escono i coltelli eccetera eccetera, sputi vari, insomma davvero non è una vita civile. E ancora, professore aggredito dagli studenti, le istituzioni siano di supporto. La consigliera provinciale delegata alla scuola pronta a incontrare il dirigente dell'istituto. Non è un problema di quella struttura, di quel comune, servono iniziative non episodiche. Egregia dottoressa consigliera eccetera, sai che cosa serve, cara Recchiuti? Che le regole devono essere fatte rispettare, punto, va bene? Allora ci vuole anche autorevolezza e a volte una certa autorità, altrimenti non si va da nessuna parte. Campri, perché io, prima di Campri, perché i ragazzi sono più intelligenti di quanto noi pensiamo, va bene? Hanno capito che possono fare quello che vogliono, no, non va bene. E allora, veniamo adesso a un'altra notizia. Bilancio IVA Campri, l'opposizione va all'attacco. I consiglieri comunali di Svolta Campri hanno depositato una segnalazione alle autorità contabili sul bilancio del comune circa il versamento dell'IVA nel 2025. Erba di spiaggia per Conalpa, serve tutela. A Giulianova, sopralluogo i tecnici dell'associazione nell'area, un sistema costiero da proteggere. Festival delle bande a Giulianova, trionfa il Giappone, sul podio la Lettonia, secondo posto la formazione italiana, al terzo posto chiaramente, ma a trionfare tra le bande la banda giapponese. Complimenti, anche perché torno a ribadire che è una bellissima iniziativa. Al via il ripascimento dell'Arenile, nuova sabbia nelle ore notturne. Da mercoledì parte la sistemazione di 7600 metri cubi di materiale prelevato nell'area della Prodo. Il sindaco Magnoni: interverremo in quei tratti costa maggiormente colpiti dall'erosione. E ancora, bandiera verde a Tortoreto, c'è il riconoscimento dei pediatri. A Roseto, a metà mese arriva Casale, il nuovo comandante. Il nuovo comandante della polizia locale prenderà il posto dell'ex capo Grippo. Entro la metà del mese a Roseto arriverà il nuovo comandante della polizia locale, che si chiama Nicolino Casale. Torre di Cerrano, ripartono le visite turiste e scuole, chiaramente al Torre di Cerrano, domani, martedì, festa della Repubblica a Pineto. E ancora, piste ciclabili e dei bike, pedoni a rischio tra Silvio e Pineto, le bici elettriche sfrecciano a tutta velocità, chiesti più controlli in vista dell'estate. Ucraini, un esposto al governo per bloccare il trasferimento. I 350 profughi sono rivolti anche all'ambasciata e chiesto un'ispezione sui nuovi alloggi assegnati. In alcuni nuclei familiari sono presenti dei disabili, difficili per loro affrontare degli spostamenti. Hanno deciso di rivolgersi direttamente al governo e all'ambasciata per chiedere lo stop al trasferimento di circa 350 profughi. Gli ucraini chiedono di poter restare lì dove sono. Pronto il centro per impiego a Teramo, lavori conclusi in locale ex cinema Apollo, entro giugno l'apertura, entro questo mese. E ancora, torna la biciclettata e pattinata, domani iniziative, le partenze sono previste a Giulianova con gli arrivi anche a Pineto. Domani martedì 2 giugno, festa della Repubblica, torna la biciclettata e pattinata adriatica per una mobilità sostenibile. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo adesso di sport, va bene? Andiamo con De Gustibus, sentiamo un po', pronti via, ci siamo, prego.

0: Viale Cruccioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo avanti con la parte riservata allo sport del lunedì 1 giugno. Rafa Leão saluta il Milan, voglio una nuova sfida. A Sicaldo tra Inter e Roma, sul piatto ci sono Frattesi, Coné e Ndicka. Quando al caos si aggiunge il caos, questo è lo scenario in casa Milan a meno di una settimana da ribaltone che ha azzerato i vertici della società e in panchina. Ma non solo, perché dopo le parole sibilline di Modric, che su Instagram ha anche postato una foto in compagnia di Florentino Perez aggiungendo due cori bianchi, segno del suo desiderio di tornare a Madrid, probabilmente non staff di Mourinho, sono arrivate quelle più nette di Rafa Leão, che ha parlato del proprio futuro a Sport TV. Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare, è stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili, adesso è arrivato il momento di cambiare aria. La Juventus punta forte su Brahim Diaz e studia il rinnovo di Vlahovic, in caso di addio è pronto Colomoni. Il Napoli dopo Max Allegri vorrebbe portare in azzurro anche il centrocampista rossonero Rabiot, che va dove va Allegri, assolutamente. Nazionale italiana di calcio che riparte, Baldini verso la prima amichevole, mercoledì Italia sfida Lussemburgo. Ignazio dice: per me è un grande orgoglio vestire questa maglia. Samuele Ignazio è uno degli azzurrini che il CT ad interim Baldini ha convocato in nazionale maggiore per le ultime amichevole della stagione contro Lussemburgo e Grecia. L'attaccante italo-brasiliano, che sui 18 anni compiuti da poco, è pure tra i più giovani del gruppo, ma si è presentato a questo ritiro a Coverciano con un biglietto da visita del tutto di tutto rispetto, tesserato del Borussia Dortmund. E ancora veniamo un'altra notizia, veniamo adesso esattamente al basket in Serie A. Semifinale playoff, Brescia batte Milano e porta la serie sull'1-1 grazie alla coppia Della Valle e Ivanovic. Brescia vince 85-79 contro il Milan, si sta sull'1-1. E ancora MotoGP, Bezzecchi festa al Mugello, realizzato il mio sogno, il pilota italiano vince in casa con l'Aprilia, che mette sul podio anche Martin, terzo gradino per Bagnai con la Bagnaia con la Ducati. Ho dato tutto e raccolto il massimo. Il pilota Bezzecchi anche in testa al Mondiale Piloti con 173 punti davanti a Jorge Martin 156 e Fabio Di Gianantonio 134, Bagnaia è un po' dietro 82 punti. Vediamo il tennis, Roland Garros, italiani ottavi di finale, mattinata per le danze Cobolli che sfida Svaida, nel turno pomeridiano attesi Berrettini e Arnaldi. Vediamo un po' questa colonia azzurra cosa riesce a fare dopo che è uscito di scena Sinner per un malore. Finisce anche il Giro d'Italia, in rosa vince appunto Jonas Vingegaard, il danese, che vince la grande con 5 minuti di vantaggio su Felix Gall. Primo degli italiani è Piganzoli a 10.52, Caruso poi l'altro italiano a 11.24. insomma, in Italia manca adesso il campione. Nella classifica miglior scalatore al primo posto c'è Giulio Ciccone, davanti lo stesso Vingegaard e Arier Rubio. Ok, insomma, Giulio Ciccone è stato incoronato re delle montagne. Va bene signori, adesso tra poco la parte locale dello sport qui a Radio Mica International. Prima una cosa importante che riguarda chiaramente la musica. Prego regia.
0: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così, seconda parte dello sport. Andiamo con quello locale, Pescara, prepara le mosse. E per Olzer scatta l'asta, la società programma rinnovi su tutti. C'è Letizia, Tonin verso il rientro, pochi sviluppi sul fronte allenatore. Per formulare le prime proposte si attende la finale playoff dell'Ascoli, che si gioca la Serie B. E in Serie B intanto il Padova punta su Gorgone, il CT Tomei piace, anzi in C Tomei piace al Cesena, ma il suo futuro è legato all'esito della finale playoff. E ancora andiamo avanti, da Colangiulli a Ferrante, il Pineto studia i rinforzi con un nuovo allenatore. A centrocampo Vallocchia, primo obiettivo, da valutare le posizioni di Baggi e Borsoi, Merone in scadenza, seguiti i portieri Anacaura e Del Favero, rientra a Pineto Mastro Pietro. E ancora andiamo al Teramo Calcio, Angiulli e saluti, Salustri, Mister Mercato, entrate e uscite legate chiaramente al ripescaggio. Bisogna aspettare il 16 di giugno per capirne di più se il Teramo andrà in Serie C o resterà in Serie D. Il giovane laterale seguito da più club, il capitano Federico Angiulli, 34 anni, lascia il Teramo. A destra naturalmente c'è Sallustri, che piace a diversi club anche di categorie superiori. Può giocarsi qualche chance di conferma. Laterale uruguaiano Kunze, potrebbe restare l'attaccante Giambè. In odore di conferma ci sono il difensore Alessandretti, Emiliano Borgarello, gli esterni Pavone e Sereni. Questo è quanto. Veniamo al Giulianova per Goizzi, allenatore confermato. Ci sarà un Giulianova vincente, acquisti e cessioni under. Riconfermato allenatore svela i primi piani per il futuro del Giulianova Calcio, che il prossimo anno vuole essere naturalmente uno delle squadre da battere nel prossimo campionato, che potrebbe essere un campionato tutto abruzzese, perché in arrivo c'è anche la Sant'Egidiese. E se il Teramo dovesse rimanere in Serie D, e naturalmente immaginate un po' che campionato, sembra più duro, Vabbè, dunque veniamo al Notaresco, appeso al Rebus Stadio. La società guarda al prossimo campionato, l'idea di confermare questa ossatura. Prosegue la fase di stallo a Notaresco, dove in questo fine settimana non è ancora arrivata l'ufficialità per le strutture da utilizzare nella prossima stagione. Ci penserebbe di andare a giocare in quel di Mosciano, staremo a vedere. Sant'Egidiese in delirio e finalissima, ultimi 180 con la squadra toscana del Grassina. I giallorossi piegano ancora la spalla e passano all'ultimo doppio confronto per andare in Serie D. Decide un gran gol del bomber d'Alcason in festa ai 2000 tifosi arrivati al Fadini a Giulianova. Dunque la Sant'Egidiese va in paradiso e rinvia le vacanze, bissando il successo alla spalla. L'11 ferrarese è stato nuovamente sconfitto per 1-0 da un gran gol, anzi un eurogol di D'Alcason, veramente un grosso centravanti. Grande gioia per Cappellacci, chiaramente, che davvero credeva a questa finalissima. Vediamo un po', rientra anche la prossima settimana nella sfida con Grassina, anche Koulibaly. Vedremo un po' che cosa accadrà. Intanto il Montesilvano batte ai rigori la Rosetana 6-5 e va in eccellenza. Complimenti. Il Di Labio, presidente del Chieti ancora, anche se in eccellenza, farò di tutto per non far fallire Chieti. Il presidente Teatino, vogliamo chiudere con Pistilli, non condivido l'accanimento dei tifosi verso di me. Va bene, è perché l'accanimento è questo, che avevate promesso Mario Monti, il risultato sotto zero. Vabbè, Serie B per il basket, la retrocessione del Roseto in Serie B. Roseto riparte a Gramenzi, qui sento a casa mia. Il tecnico artefice della promozione torna a distanza un anno sulla panchina, ha trovato l'accordo per un biennale. Il presidente Brocco contenti della scelta di Gramenzi, che torna a Roseto per il basket. Signori, stop al momento riservato chiaramente appunto al notiziario sportivo. Adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po' una cosa importante prima. Vai, prego. Most nights I feel
0: Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Taramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Taramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Taramo, Chef Roberto e sei nel parterre.
1: Ok, dunque, bene così, dunque andiamo con gli appunti di Radio Amica Internazionale. Cosa va di musicalmente parlando su l'amica Radio Amica Internazionale? Favolosi anni 60, 70, 80, 90, naturalmente cose bellissime. Ancora però giovedì 1 giugno, da domani 2 giugno, il super, arriva una nuova trasmissione, Super Tormentone dell'estate 2026. A voi la scelta, nel senso faremo ascoltare solo canzoni dell'estate 2026 e voi naturalmente tramite messaggio al 335-6564-507, che è poi il telefono di Radio Amica, va bene, ci darete il vostro pensiero. Basta scrivere soltanto la canzone, il titolo, basta, finisce lì, va bene. Grazie del vostro cortese aiuto. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tardino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Dunque di Sante Mobili Arredi. Top Clean, problemi di pulizia manuale, ma la soluzione si chiama Top Clean, al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende eccetera, quindi chiama Top Clean. Ok, perfetto, le notizie riservate tra poco con i nostri super festival del momento fino al prossimo 30 giugno, vai! Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene, le notizie riservate, dunque cominciamo subito con la nostra trasmissione estiva, il Super Tormentone estate 2026. Quale sarà la canzone più ascoltata, più cliccata, più richiesta dell'estate 2026? Bene, votate anche voi tutte le canzoni che ascoltate in radio, va bene, sceglietene una, ci scrivete solo il titolo della canzone, inviate il tutto tramite messaggino WhatsApp al 335-6564-507. Vinca il migliore, altra iniziativa firmata Radio Amica Internazionale. Arlecchino da Sante, ristorante solo a base di pesce, al telefono 347 37 64 271. Siamo a Tortoreto Alto e naturalmente prenotatevi. Allora, stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novarido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gas auto, naturalmente tutto questo è la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novarido. Allora, primo di giugno lunedì, cosa va stasera per la raccolta porta a porta? Niente, va bene, oggi nulla, va bene, perfetto, siamo esentati per la festa di domani, 2 di giugno. Tra poco, signori, l'angolo a fortuna, vi ricordo subito che si torna a giocare esattamente giovedì, è lunga, vabbè, sentiamo un po', vai, prego. Chi è
0: viene a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, dunque signori, andiamo con la fortuna. Concorso numero 87 Super Enalotto, la combinazione vincente 8 13 21 39 63 71, numero giolli 72, Superstar 56, nessun 6, un solo 5 più 1 che ha realizzato 640.000 euro, e butta di tu, eh? Ai 5 25.859 euro, ai 4 249 euro, ai 3 21,31 euro, ai 2 5 euro per la super combinazione vincente. Ricordo che la seguente: 8 13 21 39 63 71, giolli 72, Superstar 56. Ricordo anche che i nostri super esperti all'otto hanno azzeccato ancora due ambi, 10 78 10 87. Complimenti, sulla rotta di Torino, e si torna a dare i numeri nella giornata di giovedì prossimo 4 di giugno. Va bene, adesso andiamo, signori, con vostro permesso, alle farmacie di turno e alle canzoni sotto l'ombrellone. Dunque, ombrelloni aperti sulla spiaggia, signori, arrivano le canzoni sulla Radio Amica Internazionale. Che gioia, vai, sentiamo.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica Internazionale le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica Internazionale.
1: Ok, bene. Dunque, siamo arrivati al momento delle farmacie di turno. Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi. Aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì ore 9. Domani è martedì 2 giugno, festa della Repubblica, Mosciano Bellante, Moretti Mosciano, D'Altri Pepe, a Pietro Silvi, Laviano, a Giuranova, Farmacia Marcelli, Piazza Libertà, in Val di Bratta, Guazzieri, Nereto, Roseto di Buonaventura, Via Nazionale, Valfino, Disidoro, Castilenti, contrada San Michele, e ancora in Valvomano, Castriota, Castellisola, Orsini, a Montorio Esposito, a Campli, Mascitti, Sant'Onofrio, Teramo Città Lucangeli, Piazza Verde. Aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì 2 di giugno, ore 9, le super classifiche. Siamo arrivati ad un passo dall'oroscopo del lunedì. Sentiamo, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene. Dunque, allora, Radio Amica Internazionale 48, complimenti. Veniamo alle super classifiche del lunedì. Dunque, interventi che crescono di più nella ristrutturazione: al primo posto l'impianto idraulico, al secondo posto bagno e cucina, al terzo il bagno, al quarto il tetto, al quinto la facciata. Sono interventi naturalmente più richiesti. Perfetto. Al primo posto il rifacimento dell'impianto idraulico, anche se a dire la verità gli impianti di una volta reggono, quelli di adesso non lo so fino a che punto. Vabbè, dunque, chiusura di primissima, l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio sull'Amica Radio Amica International. Vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, sulla vecchiaia c'è un aforisma, ve la devo dire subito perché è bellissima. Dunque, dice appunto, più passa il tempo, più dimentico quello che avevo già dimenticato. Vabbè, dunque, andiamo avanti, l'oroscopo del lunedì 1 giugno. Cari amici e amiche di Radio Amica International, Ariete, prima di entrare in una relazione tesa col tuo segno nel corso della giornata, Mercurio ti offre una sua formula magica per sciogliere un nodo. Toro, già ora senti crescere la fiducia e la sicurezza in te stesso, che nel lavoro ti consentono di affrontare

Ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gardel Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardel Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare, Sirena.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, a cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

Urlax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte.

pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet La Sirletta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La Sirletta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: but I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abelante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abelante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Daccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi, ti piace per lo stile e il design. Se la guidi, piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica e Torneo Giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: alla De Mica International, tanta voglia di cantare.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, viene così dunque l'ascolto di Radio Amica International. Buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Arrivati lunedì 1 giugno 2026, San Giustino, il segno più del giorno, il segno del cancro. Parleremo più tardi di queste notizie. Paris Saint-Germain, la festa degli ultra parigini, devasta Parigi, c'è anche un morto, 457 arresti, 220 feriti gravi, insomma, più che una festa, più che una festa, diciamo, è stato davvero una guerriglia. Spettacolo a Roma, Vingegaard vince il Giro d'Italia, sprint finale di Milano. Il giro chiude al Circo Massimo. Grande Vingegaard, Ciccone, il teatino Giulio Ciccone, il migliore in salita, nelle tappe di salita chiaramente. E ancora Bezzecchi vince nelle MotoGP, Sant'Egidio sogna la Serie D, manca solo ostacolo Grassina, Capellacci ci crede e adesso via la finale dopo aver battuto la SPAL. E ancora Roma tutto esaurito, numeri record per il concorso ippico, 24% di spettatori in più, anche grazie allo sport turisti hanno invaso la capitale. Poi Piazza di Spagna ieri piena di turisti. Insomma, Roma tira. Israele e Italia liberi in due, mossa di Trump, condizioni più dure di Donald Trump all'Iran per avviare la trattativa, oggi riunione urgente dell'ONU. E ancora l'IDF, cioè l'Israele, conquista il castello crociato di Beaufort. E ancora blocco navale, rimpatri veloci, arriva un nuovo decreto migranti per in Italia, le mosse del governo Meloni. E poi ancora gli eroi invisibili del 2 di giugno, domani la festa della Repubblica, gli 80 anni della Repubblica, ci sono questi eroi invisibili, Nox eccetera. E poi ancora Nereto aggredito in classe, il professore denuncia, devono imparare, non possono, devono capire il messaggio, devono lanciare nei ragazzi che non possono fare che vogliono. Scende in campo anche la provincia di Teramo, violare norme, dice il professore, comporta delle conseguenze, devono impararlo, ha ragione completamente. Perfetto, dunque veniamo adesso al segno più del giorno, il segno del cancro. Bene signori, andiamo ancora avanti e abbiamo prima parte, ma prima chiaramente è il momento di darci una bella botta di energia, eh? Che dite voi? Andiamo, vai!
2: Mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
1: Ok, mamma, dunque allora andiamo avanti, naturalmente apriamo primissima la prima parte, prego regia.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità, è freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, prima parte, signori, ci siamo. Dunque, chalet, la Sirenetta da Riccardo, Tortore Torido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, e poi c'è il Back Food Music, una stagione piena di eventi. Si comincia il 1° di giugno con i Suburbia, i DJ e una vocalista anni 70, 80, 90, insomma, uno spettacolo, via. Cosa va su Radio Amica? Oggi ultimo giorno degli favolosi anni 60, 70, 80, un pizzico d'anni 90. Mamma mia, che roba! Avete sentito? Beh, insomma, roba eccezionale. Dunque, domani che arriva, e domani è 2 giugno, Festa della Repubblica, signori, arriva il super tormentone dell'estate 2026, cioè canzoni che naturalmente parteciperanno a questo super concorso di Radio Amica, poi il 15 di settembre al solito, anzi il 13, perché si comincia il 13 con Radio Domenica Show, durante Radio Domenica Show eleggeremo la canzone regina dell'estate 2026, e vai col vostro apporto importante, va bene, con la vostra partecipazione. Basta inviarci un messaggino al 335 6564 507, scrivere soltanto la canzone, basta, ok, perfetto, va bene. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'è un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. La novità musicale del momento su Radio Amica è arrivata, si tratta di Bangaranga di Dara, è un bel ascolto. Bentornate estate, Garde Lido, ci siamo, Tortore Torido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Garde Lido, e ancora De Gustibus, pane, pizza, dolci, in Viale Crucioli 37 a Teramo, peccato di gola garantito. E ancora tra poco la massima del giorno, prima naturalmente ci prendiamo un bel caffè, vai!

0: Abbiamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Siamo arrivati al momento della massima del giorno, perfetto, che poi sarebbe questa, la storia e la cronaca con la parrucca. Vedete un po' di elaborare quanto detto, Va bene, dunque andiamo ancora avanti perché adesso abbiamo invece il momento riservato alla scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025. 2026 con strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiama il 346 04 009 72. Suona Radio Amica Internazionale tutti i giorni, arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica Internazionale, il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. E ancora sarà un'estate, come dire, bella, avventurosa, rilassante, divertente, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Amica Internazionale. Votate la canzone più della dell'estate con il super tormentone estate 2026. Mi raccomando, partecipate anche voi a questa grande iniziativa firmata Radio Amica Internazionale per estate 2026. Diteci per voi qual è la canzone più dell'estate 2026. Ok, tramite messaggino sul 335-6564-507 che è il telefono di Radio Amica Internazionale. Le notizie importanti che abbiamo, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: E andiamo con notizie importanti che abbiamo di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Un'esposizione di mobili davvero molto molto importante, più facile di quanto pensi, di Sante Mobili Arredi. Nero di Seppia, super ristorante a Giuliano Valido. Che sera, che serata, che giornata al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Novalido, ristorante Nero di Seppia a base di pesce di Antonio Pettinari, vi aspettiamo, perfetto, al telefono per informazioni 348, anzi per prenotazioni 348 53 88 798, perfetto così. La canzone più bella della settimana, oltre alla settimana, è Cabana, firmata da Irama, la canzone d'estate di Irama. Al 900 caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900. Ok, Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, amala. Abbiamo il tempo del meteo e poi, signori e signori, siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, prego regia.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena, Tortoleto Lido. ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, bene. Siamo arrivati al momento del tempo che farà quest'oggi. L'alta pressione disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità. Zero termico intorno ai 3800 metri, mare poco mosso, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 14, più 25, Sulmona più 16, più 29, Pescara più 21, più 30, Chieti più 19, più 31, fa caldo, Teramo più 18, più 31, Genova più 20, più 30, Roccaraso più 11, più 22, Martinsicuro più 21, più 29, San Benedetto del Tronto più 21, più 30. Questo è quanto in questo primo di giugno 2026. Siamo arrivati esattamente al giorno numero 152 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 213. Il sole è sorto alle 5:27, tramonterà questa sera alle 20:29. Ricordo che oggi è primo di giugno. Mamma mia, vola il tempo, siamo a giugno, piena estate. Auguri, auguri, auguri. Va bene, buona estate a tutti, chiaramente. Allora, ma signori, andiamo ancora avanti, perché adesso abbiamo il momento riservato, scusate un attimino soltanto, il momento riservato chiaramente al notiziario del giorno. La regia è pronta, possiamo andare con gli spot. Sentiamo, prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno. Ricordo che domani è 2 giugno, festa della Repubblica. Noi saremo qui al solito per voi, bene. Allora ricordo che oggi è lunedì, 1 giugno 2026, San Giustino, il segno più vivo del giorno, il segno del cancro. Andiamo con le notizie che abbiamo. Giovani e Mattarella sul palco per il 2 giugno degli 80 anni della Repubblica. Nella piazza del Quirinale, collegata con 200 comuni italiani, il capo dello Stato risponderà alle domande dei ragazzi con loro artisti sportivi a onorare la Repubblica. L'operazione del Colle punta a modificare la percezione del palazzo tra le nuove generazioni. La serata sarà anche un grande evento per il web con milioni di follower tra streaming e social. Dal 25 aprile a Falcone, il calendario delle feste civili, il cambiamento di un paese. Da Pasqua dei lavoratori, il 1 maggio è diventato un imponente evento musicale, tra altre cose. E poi parliamo dei Nox, gli uomini senza volto che sfidano l'impossibile. In prima linea col Nox, il nucleo d'élite della polizia che domani sfila ai fori imperiali. Facciamo missioni speciali, ma siamo persone normali. E ancora, migranti, nuovo decreto, il governo accelera sui rimpatri e blocco navale, la mossa sui paesi sicuri, si può rifiutare l'asilo anche a chi non viene dagli stati nell'elenco dell'Unione Europea. Si introduce la possibilità di sigillare i confini, strumento anche per fronteggiare l'Ebola. Per le nuove norme, il fermo di 72 ore per i controlli e espulsione veloce per i migranti violenti nel CPR. Il provvedimento recepirà il nuovo patto d'asilo per il richiedente, obbligo di dimora in un solo luogo. Il dossier di Fratelli d'Italia demolisce Sanchez, il mito della sinistra cade per le inchieste. Il documento riservato del partito della Premier si scaglia contro il leader spagnolo, nulla da imparare da lui. Beh, come stanno andando le cose in Spagna, mi sembra giusto. Bene, Kiev, nell'Unione Europea, Conte scuote i partiti, il sì di Alislan vicina a PD e centristi. Anche i dubbi di Crosetto per Ucraina, è difficile entrare in Europa, fanno discutere. L'apertura della segretaria Dem favorire un ingresso come per i paesi balcanici. Si conferma il muro dei pentastellati, la destra contraria per la Lega, chiede anche di fermare l'invio di aiuti militari a Kiev. Malpezzi e PD, non ingresso dell'Ucraina, così si fa un favore a Putin nel negoziato. Nascono i giovani 5 Stelle, il programma sarà scritto anche da loro. Il movimento ha definito le regole della sua organizzazione giovanile su tour del territorio. L'email inviata agli under 36 che hanno partecipato a 90 di voi saranno coinvolti nel confronto finale, dice appunto Conte. La spinta dei recovery sui comuni, 7 su 10 offrono servizi digitali. Lo studio di Banca d'Italia e l'ANCI, 7 miliardi del piano destinati alla innovazione della pubblica amministrazione. Cresce l'adozione di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale, ma l'utilizzo resta contenuto per la minore propensione all'uso dei canali online da parte dei più anziani. E ancora, da oggi pedaggio rimborsato per i cantieri su autostrade. Arrivano le nuove regole. Da oggi scatta il rimborso del pedaggio autostradale in caso di blocco del traffico o ritardi causati naturalmente sulle autostrade. Piano casa lancia no al tetto da 1 miliardo, critiche del mercato alla corsia preferenziale prevista per i fondi di investimento stranieri. La presidente Brancaccio estendere anche ai progetti minori le agevolazioni previste. L'interesse del fondo Mubadala e il ruolo di Abadessa e Asseo Immobiliare e il rischio di tagliare fuori i capi e i capitali nazionali. E ancora andiamo avanti, la produttività dell'Italia era in corsa del PIL pro capite dal 2019 al 2024. L'Italia ha superato i partner europei mettendo a segno un netto più 7,36%, aumentando il prodotto interno lordo reale per occupato, e siamo prima rispetto a Francia, Germania e Spagna. Beh, questo è un bel risultato sicuramente sulla produttività delle nostre aziende. Israele divide a metà il Libano e Trump cambia le condizioni per l'accordo di pace con l'Iran. L'IDF conquista il castello di Beaufort, la rocca dei crociati torna al centro della guerra. Il presidente americano inasprisce le richieste del memorandum. Teheran dice: noi non ci fidiamo di Trump. Riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU sugli attacchi israeliani. Tajani, l'escalation deve fermarsi. E ancora, e vediamo un'altra notizia, tir sulle strade del deserto per bypassare Hormuz. MSC è stata tra le prime a garantire il nuovo servizio. Maersk annuncia di aver noleggiato 1200 mezzi in più. Negli scali dello stretto nascono strutture retroportuali per gestire i flussi delle scorte. Intanto Bruxelles valuta uno stop temporaneo al press cap sul greggio, greggio russo. E ancora andiamo avanti. Piazza di Siena, ciclismo a padel, turismo vola in alto con lo sport. Il solo concorso ippico nell'edizione del centenario, cioè quello di quest'anno, ha registrato numeri record, più 24% di spettatori rispetto all'anno scorso, sold out hotel di lusso e ristoranti. Insomma, a noi piace vivere alla grande. Dunque, Douglas in centro, appunto, poi ancora Carrera e Parioli vi prendono casa nella capitale. Sempre più artisti stranieri scelgono di immergersi e lasciarsi ispirare dall'autenticità di quartieri e rioni. Vabbè, insomma, grossi nomi che vivono appunto a Roma hanno riscoperto Roma. Bene, Roma tutto esaurito nella giornata di questo weekend, l'arrivo weekend lungo che arriva fino a martedì, fino a domani. L'arrivo dei visitatori in testa degli americani non conosce freni e più di uno su due vuole tornare. La ricetta vincente, l'offerta culturale, sicurezza e hotellerie di gamma. E ancora, si schianta con l'auto per sfuggire ai carabinieri, muore l'amico di 16 anni, l'incidente del Foggiano, minore al volante, senza patente, non si ferma al posto di blocco. Lui e quattro amici positivi all'alcol test festeggiavano la fine della scuola, erano tutti ubriachi e l'auto si è schiantata appunto contro un guardrail di una curva mentre gli inseguitori avevano rallentato. Viaggiavano su un veicolo con targa polacca, regolarmente assicurato, ancora da cercare il proprietario. Inseguiti dalla polizia sul lungomare, travolgono due ragazzine a Ostia. In fuga dalla polizia sono saliti su un marciapiede, hanno investito due ragazzine, sono finiti contro l'auto degli agenti, ferendo il vice commissario. È successo intorno alle 9.30 di ieri a Ostia, dove due cileni di 24 e 26 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale. E ancora Ebola, caso Ebola, un caso sospetto a Cagliari, paziente isolato, quartiere blindato. L'uomo alla febbre alta era stato in Congo, a Kinshasa, per far visita ad alcuni parenti. E ancora, difesa del prete di Caivano, attentato incendiario durante casa del cronista l'ordigno artigianale è fatto esplodere a Enego Vicenza, era indirizzato al giornalista Adriano Cappellari. Meloni, in Italia ha bisogno di giovani coraggiosi come lui. Dunque, una persona ha lasciato una lettera ai minatori del cortile prima dell'innesco: se non la smetti ti faremo smettere noi, eccetera eccetera, ma sembra che questo signore sia stato già individuato. E ancora andiamo avanti, signori, perché abbiamo adesso Teramo e dintorni. Prima però uno spot garantisce appunto l'arrivo delle notizie locali. Sentiamo, prego. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene bene. Dunque, siamo arrivati alla ricca pagina locale di questo lunedì 1 giugno 2026. Perfetto. D'Alberto, il sindaco di Teramo, dice: la grande Teramo, il progetto è già partito. Nuove visioni territoriali. Il primo cittadino sulla proposta del collega di Montorio. Il percorso è stato avviato, condividiamo servizi essenziali. L'amministratore guarda con favore a una realtà estesa, ma la fusione preferisce la aggregazione, dice Alberto. Al titolante bis a Montorio Alvomano, nominata la giunta, tre assessori esterni nella scuola di governo, Cortellini confermata vice sindaca. Bene, andiamo ancora avanti, signori. Muore in cella a soli 25 anni, scatta l'inchiesta. Il giovane potrebbe aver inalato il gas della bombola da campeggio. Attenzione alle proteste dei detenuti nella sezione. Nessuna ipotesi viene esclusa, da malore improvviso al gesto volontario fino all'incidente. Il sindacato dell'OSAP, naturalmente lavoratori penitenziari, chiede di ridurre i reclusi. E qui sta il problema: dove portarli? Questo vabbè, a meno che non ci sia un perdono per molti dei reclusi, chiaramente per svuotare un po' le celle. Andiamo ancora avanti. Taglia via, ordinanza non basta, chiede vigili di quartiere ed ASPO. Il tema della sicurezza a Teramo Centro, specialmente con le ultime situazioni che sono accadute a Teramo, chiaramente con marocchini che fanno, ma non solo loro, un po' tutti, che fanno botte in pieno centro, escono i coltelli eccetera eccetera, sputi vari, insomma davvero non è una vita civile. E ancora, professore aggredito dagli studenti, le istituzioni siano di supporto. La consigliera provinciale delegata alla scuola pronta a incontrare il dirigente dell'istituto. Non è un problema di quella struttura, di quel comune, servono iniziative non episodiche. Servono iniziative, serve egregia dottoressa consigliera eccetera. Sai che cosa serve, cara Recchiuti? Che le regole devono essere fatte rispettare, punto, va bene? E allora ci vuole anche autorevolezza, e a volte una certa autorità, altrimenti non si va da nessuna parte. Campri, perché io, scusate, prima di Campri, perché i ragazzi sono più intelligenti di quanto noi pensiamo, va bene? Hanno capito che possono fare quello che vogliono, no, non va bene. E allora, veniamo adesso a un'altra notizia. Bilancio IVA Campri, l'opposizione va all'attacco. I consiglieri comunali di Svolta Campri hanno depositato una segnalazione alle autorità contabili sul bilancio del comune circa il versamento dell'IVA nel 2025. Erba di spiaggia per Conalpa, serve tutela. A Giulianova, sopralluogo i tecnici dell'associazione nell'area, un sistema costiero da proteggere. Festival delle bande a Giulianova, trionfa il Giappone, sul podio la Lettonia, secondo posto la formazione italiana, al terzo posto chiaramente, ma a trionfare tra le bande la banda giapponese. Complimenti, anche perché torno a ribadire che è una bellissima iniziativa. Al via il ripascimento dell'Arenile, nuova sabbia nelle ore notturne. Da mercoledì parte la sistemazione di 7600 metri cubi di materiale prelevato nell'area dell'Approdo. Il sindaco Vagnoni: interverremo in quei tratti costa maggiormente colpiti dall'erosione. E ancora, bandiera verde a Tortoreto, c'è il riconoscimento dei pediatri. A Roseto a metà mese arriva Casale, il nuovo comandante. Il nuovo comandante della polizia locale prenderà il posto dell'ex capo Grippo. Entro la metà del mese a Roseto arriverà il nuovo comandante della polizia locale, che si chiama Nicolino Casale. Torre di Cerrano, ripartono le visite turiste e scuole chiaramente al Torre di Cerrano domani, martedì, festa della Repubblica a Pineto. E ancora, piste ciclabili e dei bike, pedoni a rischio tra Silvio e Pineto, le bici elettriche sfrecciano a tutta velocità, chiesti più controlli in vista dell'estate. Ucraini, un esposto al governo per bloccare il trasferimento. I 350 profughi sono rivolti anche all'ambasciata e chiesto un'ispezione sui nuovi alloggi assegnati. In alcuni nuclei familiari sono presenti dei disabili, difficili per loro affrontare degli spostamenti. Hanno deciso di rivolgersi direttamente al governo e all'ambasciata per chiedere lo stop al trasferimento di circa 350 profughi. Gli ucraini chiedono di poter restare lì dove sono. Pronto il centro per impiego a Teramo, lavori conclusi in locale ex cinema Apollo, entro giugno l'apertura, entro questo mese. E ancora, torna la biciclettata e pattinata, domani iniziative, le partenze sono previste a Giulianova con gli arrivi anche a Pineto. Domani, martedì 2 giugno, festa della Repubblica, torna la biciclettata e pattinata adriatica per una mobilità sostenibile. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo adesso di sport, va bene? Andiamo con De Gustibus, sentiamo un po', pronti, via, ci siamo, prego.

0: Viale Cruccioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo avanti con la parte riservata allo sport del lunedì 1 giugno. Rafa Leao saluta il Milan, voglio una nuova sfida. A Sicaldo tra Inter e Roma, sul piatto ci sono Frattesi, Coné e Ndicka. Quando al caos si aggiunge il caos, questo è lo scenario in casa Milan a meno di una settimana da ribaltone che ha azzerato i vertici della società e in panchina. Ma non solo, perché dopo le parole sibilline di Modric, che su Instagram ha anche postato una foto in compagnia di Florentino Perez aggiungendo due cori bianchi, segno del suo desiderio di tornare a Madrid, probabilmente non staff di Mourinho, sono arrivate quelle più nette di Rafa Leao, che ha parlato del proprio futuro a Sport TV. Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Adesso è arrivato il momento di cambiare aria. La Juventus punta forte su Brahim Diaz e studia il rinnovo di Vlahovic. In caso di addio è pronto Colomoni. Il Napoli, dopo Max Allegri, vorrebbe portare in azzurro anche il centrocampista rossonero Rabiot, che va dove va Allegri, assolutamente. Nazionale italiana di calcio che riparte. Baldini verso la prima amichevole. Mercoledì Italia sfida Lussemburgo. Ignazio dice: per me è un grande orgoglio vestire questa maglia. Samuele Ignazio è uno degli azzurrini che il CT ad interim Baldini ha convocato in nazionale maggiore per le ultime amichevole della stagione contro Lussemburgo e Grecia. L'attaccante italo-brasiliano, che sono 18 anni compiuti da poco, è pure tra i più giovani del gruppo, ma si è presentato a questo ritiro commerciano con un biglietto da visita del tutto di tutto rispetto, tesserato del Borussia Dortmund. E ancora veniamo un'altra notizia, veniamo adesso esattamente al basket in Serie A. Semifinale playoff, Brescia batte Milano e porta la serie sull'1-1 grazie alla coppia della Valle e Ivanovic. Brescia vince 85-79 contro il Milan, si sta sull'1-1. E ancora MotoGP, Bezzecchi festa al Mugello, realizzato il mio sogno. Il pilota italiano vince in casa con l'Aprilia, che mette sul podio anche Martin. Terzo gradino per Bagnaia con la Ducati. Ho dato tutto e raccolto il massimo. Il pilota Bezzecchi anche in testa al Mondiale Piloti con 173 punti davanti a Jorge Martin 156 e Fabio Di Gerantonio 134. Bagnaia è un po' dietro, 82 punti. Vediamo il tennis. Roland Garros, italiani ottavi di finale, mattinata per le danze Cobolli che sfida Svaida. Nel turno pomeridiano attesi Berrettini e Arnaldi. Vediamo un po' questa colonia azzurra cosa riesce a fare dopo che è uscito di scena Sinner per un malore. Finisce anche il Giro d'Italia, in rosa vince appunto Jonas Vingegaard, il danese, che vince la grande con 5 minuti di vantaggio su Felix Gall. Primo degli italiani è Piganzoli a 10.52, Caruso poi l'altro italiano a 11.24. insomma, in Italia manca adesso il campione. Nella classifica miglior scalatore al primo posto c'è Giulio Ciccone, davanti lo stesso Vingegaard e Arlier Rubio. Ok, insomma, Giulio Ciccone è stato incoronato re delle montagne. Va bene signori, adesso tra poco la parte locale dello sport qui a Radio Mica International. Prima una cosa importante che riguarda chiaramente la musica. Prego regia. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale
0: e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così, seconda parte dello sport, andiamo con quello locale, Pescara, prepara le mosse. Per Olzer scatta l'asta, la società programma rinnovi su tutti. C'è Letizia, Tonin verso il rientro, pochi sviluppi sul fronte allenatore, per formulare le prime proposte si attende la finale playoff dell'Ascoli che si gioca la Serie B. E in Serie B intanto il Padova punta su Gorgone, il CT Tomei piace, anzi in C Tomei piace al Cesena, ma il suo futuro è legato all'esito della finale playoff. E ancora andiamo avanti, da Colangiulli a Ferrante, il Pineto studia i rinforzi con un nuovo allenatore. A centrocampo Vallocchia, primo obiettivo, da valutare le posizioni di Baggi e Borsoi, Merone in scadenza, seguiti i portieri Anacaora e Del Favero, rientra a Pineto Mastro Pietro. E ancora andiamo al Teramo Calcio, Angiulli e saluti, Salustri, Mister Mercato, entrate e uscite legate chiaramente al ripescaggio, bisogna aspettare il 16 di giugno per capirne di più se il Teramo andrà in Serie C o resterà in Serie D. Il giovane laterale seguito da più club, il capitano Federico Angiulli, 34 anni, lascia il Teramo. A destra naturalmente c'è Sallustri, che piace a diversi club anche di categorie superiori, può giocarsi qualche chance di conferma. Laterale uruguaiano Kunze, potrebbe restare l'attaccante Giambè. In odore di conferma ci sono il difensore Alessandretti, Emiliano Borgarello, gli esterni Pavone e Sereni. Questo è quanto. Veniamo al Giulianova, per Golizzi, allenatore confermato, ci sarà un Giulianova vincente, acquisti e cessioni under, riconfermato allenatore, svela i primi piani per il futuro del Giulianova Calcio, che il prossimo anno vuole essere naturalmente uno delle squadre da battere nel prossimo campionato, che potrebbe essere un campionato tutto abruzzese, perché in arrivo c'è anche la Sant'Egidiese, e se il Teramo dovesse rimanere in Serie D, e naturalmente immaginate un po' che campionato, sembra più duro, vabbè. Dunque veniamo al Notaresco, appeso al Rebus Stadio, la società guarda al prossimo campionato, l'idea di confermare questa ossatura, prosegue la fase di stallo a Notaresco, dove in questo fine settimana non è ancora arrivata l'ufficialità per le strutture da utilizzare nella prossima stagione. Ci penserebbe di andare a giocare in quel di Mosciano, staremo a vedere. Sant'Egidiese in delirio e finalissima, ultimi 180 con la squadra toscana del Grassina. I giallorossi piegano ancora la spalla e passano all'ultimo doppio confronto per andare in Serie D. Decide un gran gol del bomber d'Alcason in festa ai 2000 tifosi arrivati al Fadini a Giulianova. Dunque la Sant'Egidiese va in paradiso e rinvia le vacanze, bissando il successo alla spalla. L'11 Ferrarese è stato nuovamente sconfitto per 1-0 da un gran gol, anzi un ero gol di Dalcason, veramente un grosso centravanti. Grande gioia per Cappellacci, chiaramente, che davvero credeva a questa finalissima. Vediamo un po', rientra anche la prossima settimana nella sfida con Grassina, anche Koulibaly, vedremo un po' che cosa accadrà. Intanto il Montesilvano batte ai rigori la Rosetana 6-5 e va in eccellenza, complimenti. Il Di Labio, presidente del Chieti ancora, anche se in eccellenza, farò di tutto per non far fallire Chieti. Il presidente Teatino, vogliamo chiudere con Pistilli, non condivido l'accanimento dei tifosi verso di me. Va bene, è perché l'accanimento è questo, che avevate promesso Mare e Monti, il risultato sotto zero. Vabbè, Serie B per il basket, la retrocessione del Roseto in Serie B. Roseto riparte a Gramenzi, qui sento a casa mia, il tecnico artefice della promozione torna a distanza un anno sulla panchina, ha trovato l'accordo per un biennale, il presidente Brocco contenti della scelta di Gramenzi, che torna a Roseto per il basket. Signori, stop al momento riservato chiaramente appunto al notiziario sportivo. Adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo un po' una cosa importante prima, vai, prego. More
2: most nights I feel.
0: Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore e arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Teramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto e sei nel parterre.
1: Ok, dunque, bene così, dunque andiamo con gli appunti di Radio Amica Internazionale. Cosa va di musicalmente parlando sull'amica Radio Amica Internazionale? I favolosi anni 60, 70, 80, 90, naturalmente cose bellissime. Ancora per oggi lunedì 1 giugno, da domani 2 giugno. Il super, arriva una nuova trasmissione, super tormentone dell'estate 2026, a voi la scelta, nel senso faremo ascoltare solo canzoni dell'estate 2026 e voi naturalmente tramite messaggio al 335 65 64 507, che è poi il telefono di Radio Amica, va bene, ci darete il vostro pensiero, basta scrivere soltanto una canzone, il titolo, basta, finisce lì, va bene. Grazie del vostro cortese aiuto. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tardino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, in certi campi le dimensioni contano. Di Sante Mobili Arredi. Top Clean, problemi di pulizia manuale, ma la soluzione si chiama Top Clean, al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, cavanoni, aziende eccetera, quindi chiama Top Clean. Ok, perfetto, le notizie riservate tra poco con i nostri super festival del momento fino al prossimo 30 giugno, vai! Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335 65 64 507, tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene, le notizie riservate, dunque cominciamo subito con la nostra trasmissione estiva, il super tormentone estate 2026. Quale sarà la canzone più ascoltata, più cliccata, più richiesta dell'estate 2026? Bene, votate anche voi tutte le canzoni che ascoltate in radio, va bene, sceglietene una, ci scrivete solo il titolo della canzone, inviate il tutto tramite messaggino WhatsApp al 335 65 64 507. Vinca il migliore, altra iniziativa firmata Radio Amica International. Arlecchino da Sante, ristorante solo a base di pesce, al telefono 347 37 64 271. Siamo a Tortoreto Alto e naturalmente prenotatevi. Allora, stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novarido, Mondo Risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, un pieno di benzina, gasolio e gasauto, naturalmente tutto questo è la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novarido. Allora, primo di giugno lunedì, cosa va stasera per la raccolta porta a porta? Niente, va bene, oggi nulla, va bene, perfetto. Siamo esentati per la festa di domani, 2 di giugno. Tra poco, signori, l'angolo a fortuna. Vi ricordo subito che si torna a giocare esattamente giovedì. È lunga, eh? Vabbè, sentiamo un po', vai, prego.
3: This is how we do it. It's Friday.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, dunque signori, andiamo con la fortuna. Concorso numero 87 Super Enalotto, la combinazione vincente 8 13 21 39 63 71, numero giolli 72, Superstar 56, nessun 6, un solo 5 più 1, che ha realizzato 640.000 euro, e butta di tu, ai 5 25.859 euro, ai 4 249 euro, ai 3 21,31 euro, ai 2 5 euro per la super combinazione vincente. Ricordo che la seguente: 8 13 21 39 63 71, giolli 72, Superstar 56. Ricordo anche che i nostri super esperti all'otto hanno azzeccato ancora due ambi, 10 78 10 87. Complimenti sulla rotta di Torino, e si torna a dare i numeri nella giornata di giovedì prossimo 4 di giugno. Va bene, adesso andiamo, signori, con vostro permesso, alle farmacie di turno e alle canzoni sotto l'ombrellone. Dunque, ombrelloni aperti sulla spiaggia, signori, arrivano le canzoni sulla Radio Amica Internazionale, che gioia, vai, sentiamo.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica Internazionale le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Amica Internazionale.
1: Ok, bene. Dunque, siamo arrivati al momento delle farmacie di turno. Teramo Città Lucangeli, Piazza Verdi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì ore 9. Domani è martedì 2 giugno, festa della Repubblica, Moscione Bellante, Moretti Mosciano, D'Altri Pepe, a Pinite Silvi, Laviano, a Giuranova, Farmacia Marcelli, Piazza Libertà, in Val di Bratta, Guazzieri, Nereto, Roseto di Buonaventura, Via Nazionale, Valfino, Disidoro, Castilenti, Contrada, San Michele, e ancora in Valvomano, Castriota, Castellisola, Orsini, a Montorio Esposito, a Campri, Mascitti, Sant'Onofrio, Teramo Città Lucangeli, Piazza Verde, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì 2 di giugno, ore 9. Le super classifiche, siamo arrivati ad un passo dall'oroscopo del lunedì. Sentiamo, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene. Dunque, allora, Radio Amica Internazionale 48, complimenti. Veniamo alle super classifiche del lunedì. Dunque, interventi che crescono di più nella ristrutturazione: al primo posto l'impianto idraulico, al secondo posto bagno e cucina, al terzo il bagno, al quarto il tetto, al quinto la facciata. Sono interventi naturalmente più richiesti. Perfetto. Al primo posto il rifacimento dell'impianto idraulico, anche se a dire la verità gli impianti di una volta reggono, quelli di adesso non lo so fino a che punto. Vabbè, dunque, chiusura di primissima, l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio sull'amica Radio Amica International, vai!
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, sulla vecchiaia c'è un aforisma, la devo dire subito perché è bellissima. Dunque, sulla vecchiaia c'è un aforisma, la devo dire subito perché è bellissima. Dunque,

pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la Veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è più.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di

che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, a cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo.